0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

perché mi chiedi scusa, scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male.

Dieses, die, die. Yeah!

0: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero, ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
3: MRC Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
6: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7: Amen.
6: O Dio, vieni a salvarmi.
7: Signore, vieni presto in mio aiuto.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Alleluia.
7: Alleluia.
6: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.

0: fa che ogni cristiano innestato in Lui, per mezzo del battesimo nello Spirito Santo, possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Anche se continuerai a vedere adesso, sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
2: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
1: Ci vedi, ma comunque.
3: Vabbè, accetto,
1: ci vedi?
3: Sì, un pochino sì.
4: Ma io vedo ora.
1: Sì, adesso vedi.
4: E allora che cazzo serve se vedo?
1: È che fra un attimo smetti di vedere.
4: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
1: Esatto. Sei pronto?
3: Vai.
4: Perché ci teniamo per mano?
1: Qua. Davanti a te, tocca con le mani.
4: Ok.
1: Entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
5: Oh, ma mica, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzino.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
3: Di verme dentro. Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco! Esci Marco!
6: Che ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente. Okay.
9: Ice poppin' promise.

0: Sono le 7.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km/h. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, eccoci pronti ad incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Graziano D'Andrea in vostra compagnia e abbiamo naturalmente tante cose interessanti da seguire, da ascoltare. Abbiamo come consuetudine il nostro

Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate! I'm nothing special. In fact,

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sull'autosole code per un veicolo in panne tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 proseguendo verso Roma abbiamo code tra Valdarno e Arezzo, anche qui per un veicolo in panne. Passiamo alla 13 Bologna-Padova, dove abbiamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale in direzione di Bologna. Incidente anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Per il trasporto pubblico per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338-7014-127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale, normale. Un'altra puntata sta per partire di... anzi, è già partita un'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato a chi curerà e guiderà la parte tecnica, eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, no, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra, che ridi, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi, ma lo senti.
2: Ma lo senti, magia, come i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta
1: non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie. L'amplifon cambia l'apparecchio per l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo
1: cambio
0: io.
1: Cambia le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché io lavoro
0: e
1: io lavoro, mi spacco le ossa,
0: ecco. Quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta.
1: Ecco, a chiappa di sapernacchia.
0: Oh, perfetto.
1: Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. Oh. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui
0: sono
1: pirla.
0: Io sono
2: stato dal parrucchiere, belle.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il quadro di fronte.
0: Se non vuoi sentire, no. Vabbè, dai. Allora, detto questo, partiamo un'altra. Prima di partire, due notiziole che vanno date proprio in partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Allora, la prima, che è frivola, una è lavorativa, invece l'altra è una cosa frivola. Insomma, dovremo andare tutti quanti noi a ritirare un premio. Allora, Dolce Alice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, e questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellet, ci sarà la Tiziana Gasparetti. Perché Tiziana Gasparetti? Anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce Nicevail non soltanto sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale. In partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù, e poi piano piano faremo altre cose.
2: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
1: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po', sistemati, no, barba fatta.
0: Ci penso nemmeno, guarda.
1: Ma come ci penso nemmeno?
0: No, me ne può fregare.
2: Lui è il nuovo Einstein. Quindi.
0: Certamente, non ci penso nemmeno a fare queste cose qui. Allora, detto questo, siamo a posto, si può partire, Brian? Ok? Si parte? Allora facciamo così. Parte Dolce Alice Live con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro, sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi.

0: Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'erano altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto nella puntata, in questa puntata di Dolce Alice Live, naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista che ormai cura tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi col suo teatro della mente, anche quella è una cazzata di quella. Vabbè, allora, cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già è arrivato tutto.
0: Già è arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È
1: sì,
2: stato
1: sì.
2: Un
1: ma noi lavoriamo,
2: stavolta.
1: Noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. Il WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, ecco, arriva.
1: Allora. Carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Velletti.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
2: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il bigliettino.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni e ha il bigliettino lì davanti, sono anni.
1: Vabbè. Sei tu. È colpa tua.
0: Lo so, faccio questo effetto.
1: Allora, dicevo, non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere. Diuretico.
1: Andare in bagno, scusate.
0: Infatti, immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto mi fai cagare. Questa
1: ma
0: è
1: io l'ho detto più pulito. L'ho detto più pulito, è la certo. Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flang, per quanto riguarda naturalmente Giannino, mi dai la mail se è possibile?
2: Certo, Dolce Alice Live, gmail.com.
0: Bravo. Oh, hai visto? Lineare le cose fatte come devono essere fatte. Voglio salutare Emanuela da Cagliari e poi Giuseppina da Trieste. Questo è un nome strano, non l'avevo mai sentito. Veranda, che poi è una vera, che è una veranda? No, è vero, è un nome vero. Veranda. Che devo fare? Veranda da Palermo. Allora, queste sono i 3 WhatsApp che erano arrivati settimana scorsa che non sono riuscito a leggere. Amici, amiche, la musica. La musica di Dolce Alice Live. Quella seria. A noi ci piace questa, soprattutto. Shalamala.

0: Yeah, è bello, guarda. Yeah, guarda, negli anni 70-80, quando fonicamente, yeah! Mi ricordo che facevo di quelle cose, vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa da dire. Allora, quello quadrato, sai Brian, quello che ha fatto vedere il babbo, ok.
1: Vabbè, vorrei dire il 421, non 401, e non l'ha fatto mai la Sennheiser il 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: Hai i numeri.
0: No, c'è cascato, dai, hai visto, che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, hai visto? Vabbè. Allora, detto che c'è.
2: Era una specie di interrogazione, un test.
0: Certo. Sì. Io devo sempre interrogare. Che c'è Brian, scusami? Scusa Brian, cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio? C'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra radioascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
3: Ciao, sono Moca. Ehi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao.
0: Ah, grazie Monica, è presente, lei è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo sarà con... Io non la voglio, perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sempre un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscita a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscita a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? Abbiamo già... No. Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? L'ha già mandato qualcosa la Elton,
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. Lui vuoi una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la portiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Insomma, già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente, vai. In America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000. E cosa fa la vecchietta?
0: Che fa?
2: Ne compra altri 3.
0: Sì.
2: E vince altri $300,000.
0: Ma vaffa, cioè viene spontaneo dirlo, no?
2: Beata lei.
0: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto? È collegato? Dai, è collegato l'ospite? Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
1: Sì.
0: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando.
1: Sei sicuro?
0: Sì. Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta. No? Vabbè. Toto Club, Wordy, Rapping Good. Poi, Sassolina, sta a te. Dove andiamo a prendere il caffè? Ora sono fuori.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce, poi adesso lo sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Biguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Biguan.
0: Ecco.
1: Ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto che potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso, ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me, io sono molto legato a tutte e sei,
0: certo.
1: Ecco, perché sono appunto, è stato un progetto scritto, diciamo, in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose, e quindi ecco, forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda, che è Mai da me, che ho fatto uscire come
0: sì,
1: primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto molto contento di tutte queste le tracce, e sono felice appunto che sia uscita, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi sicuramente è un pochino più sad, più triste,
0: posso dire la mia?
1: Molto più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo,
0: sì.
1: Capisco che magari sentirsi le piti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche io sono felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili,
0: certo.
1: Però anche appunto nel mio piccolo, per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei che vivono in mie determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono Madonna, mai proprio fatto stare, sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa guarda, in questa canzone qua che è Il sole e la luna,
0: sì,
1: mi fa io ci ho rivisto tanto, ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima che si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: Ma il bello,
1: quindi,
0: vedi,
1: ecco, sicuramente non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare, che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto, di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone. Appunto io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato a me è sempre piaciuto il conscious rap,
0: sì,
1: da ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo, e quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo,
1: Che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita,
1: esatto,
0: secondo me è fatta proprio di io dico ne varrà la pena, cioè dell'intero EP, che poi appunto ne varrà la pena, adesso l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà Sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi.
1: Per fortuna, diciamo.
0: Per fortuna. Però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco, un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente, perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso. Quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E sì, comunque sì, la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore che però
1: sì,
0: si guarda,
1: parla appunto di una fine di un amore, però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante.
0: Esatto.
1: Appunto il titolo è Ne varrà la pena, perché è appunto alla fine di tutto.
0: Non ti interrompo solo, scusa un attimo Giuseppe.
1: Scusami.
0: Non ti spostare, perché se ti sposti poi va via la tua voce, non la sentiamo.
1: Ah. Perdonami, perdonami.
0: Tranquillo.
1: Mi senti ora?
0: Adesso sì, no, perfetto.
1: No, dicevo, appunto, ne varrà la pena, proprio perché secondo me uno, anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi cadere, sprofondare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, mm-hmm, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto,
0: certo,
1: appunto ne varrà la pena, è una domanda, ne varrà la pena, chissà,
0: ma
1: poi
0: chissà,
1: alla fine, se ne varrà veramente la pena,
0: certo.
1: Però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: sì,
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo, vabbè, le foto che sono state postate, e questo gioco di colori, no? Quell'assonanza tra quel mazzo di fiori tutto
1: sì,
0: colorato e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce, e appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto è una canzone molto scura, molto buia,
0: sì,
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine, e quindi magari appunto il video è stato girato di notte, erano tipo le sette di sera, completamente buio, poi passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava anche tutti questi palloncini che io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare stava un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi sennò sono quelli che ci fregano.
0: Eh sì, quelli che poi fanno più male, e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta. Cioè, tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi, di generi.
1: Diciamo che mi piace, diciamo, non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io, diciamo, prendo spunto, ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono, e sto provando, diciamo, a cimentarmi in su queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare, appunto, a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: voglio essere più riconoscibile.
0: Sei riconoscibile, ma soprattutto, pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale, e questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe appartenere, non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
1: sì,
0: molto interiore.
1: Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè, non uso filtri quando scrivo, ecco. Mm-hmm. Non filtro, cioè, io sono molto diretto, cioè, non faccio tanti giri per arrivare, cioè, tante metafore, cioè, io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no? Quando eri un,
1: sì.
0: Quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore?
1: Da grande, che volevi, diciamo, fare? Io ho sempre amato molto la scrittura. Mm-hmm. Da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, mm-hmm. Specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, sì, al rap, appunto, e ho iniziato a ascoltare un sacco di cose, e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, sì. E mi sembra in terza quarta superiore avevamo fatto una sorta di album. Ai tempi andavano i mixtape con le basi americane, e facemmo un mixtape. Poi negli anni, appunto, ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, che mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là, e poi comunque mi piace un sacco la scuola dell'indie italiano, cioè, io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco, cioè, 126, Calcutta, cioè, mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi, diciamo, che sto provando a mischiare e appunto ad essere il più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Mm-hmm. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte, comunque, a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, sì. Un ragazzo di Firenze, Quite, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più, da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati fare canzoni insieme, e anche la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare, appunto, i miei orizzonti, a provare, appunto, a fare musica non solo rap, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, comunque la bellezza, secondo me, di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, e che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta,
1: È una domanda aperta, sì.
0: Però non c'è una risposta predefinita. In tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno pensare. No, invece qui no. Il bello è proprio questo, secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta.
0: E poi perché ognuno può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a. Ognuno di noi, appunto, la traccia arriva in una determinata maniera che è diversa per ognuno di noi e va a toccare certe corde, appunto, dentro di noi.
0: Certo.
1: E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi, sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo. Sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda. Ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena? È una domanda aperta, appunto. Chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine tutto
0: certo.
1: Ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che.
0: Io dico invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin d'ora tutti coloro che se ne ascolto, non hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare su. Ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, tu insomma sei Facebook, Instagram.
1: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate Biguan, tutto attaccato.
0: Esatto.
1: Due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo, ne uscirà un altro.
0: Okay.
1: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
0: Anzi, io invito anche, facciamo così.
1: Rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
0: Ecco, io vi invito a scrivere poi magari a scriverti su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali, no?
1: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me, cioè proprio una cosa, a me penso sia la cosa che mi fa più piacere in assoluto, cioè bellissimo.
0: Certo, assolutamente.
1: Sapere che la gente ti ha ascoltato e, cioè, non ti ha ascoltato solo per dire ok, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, a me una cosa proprio mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora, ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

proprio uguali. E noi così sbagliati. Ma siamo questi che vuoi farci? Io ci provo a migliorare, a migliorarmi. Spero ne varrà la pena prima la routine mi ammazzi. Ma siamo questi che vuoi farci? Mi guardi coi tuoi occhi grandi, verdi come le speranze, verdi come le speranze false che mi hai dato. Io per ritrovare la calma spesso mi massacro. Finisce che ti penso e non dovrei più farlo. Giuro che ci sto provando, ne varrà la pena, sì, ne varrà la pena.

0: Ah, non posso andare avanti Brian, capisci? 16 minuti di brano, non posso mandarlo tutte e 16, è una trasmissione intera, la trasmissione. Ringraziamo la Sassa che è già sparita, perché vabbè. Lei dov'è che deve, cosa deve andare a fare? L'elettroencefalogramma, ho capito. Tanto sarà piatto, Sassa. Sì, c'hai qualcosa dentro, ma le macchine non lo percepiscono, capisci? Vabbè, allora, comunque grazie per le chiacchiere che hai fatto con il tuo artista di settimana. Bene, bene, bene, bene. Allora, ci sono Mimì e Cocodi, là?
1: Sapevo sì, che avresti.
0: Ecco, siamo, ecco, ecco. No, perché
1: sei
0: monitor...
1: troppo prevedibile.
0: Sì, sì. Vabbè.
1: Sapevo che avresti detto Mimì e Cocodi.
0: Sì, volevo dire...
1: E tu chi sei?
0: Camugu, ecco, allora non si può dire, non si può dire, perché poi dopo ci cacciano, veramente ci cacciano. Allora, tieni pure sottofondo sto brano che è meraviglioso, troppo lungo radiofonicamente. Ci sono i brani come quello dell'artista prima della Sassa, 2 minuti e 40, e questo 16. E allora, per dire, c'è tanta
2: differenza, un album intero, va.
1: Si deve compensare un po', no?
0: Sì, no, ma parte, c'è differenza, perché l'altro, vabbè, questo è il top del top per quanto riguarda, dovete pensare che questa è un'orchestra intera, 42 persone che suonano. Allora, detto questo, poi era il 1978 dove praticamente si suonava tutto quanto dal vivo, punto, finita la storia. Non c'era elettronica,
2: non c'era tutta l'elettronica di oggi,
0: esatto, non c'era l'elettronica, non c'erano i nastri, tracce per traccia, bobinoni di quelli enormi, grossi così, mixer di 40 km, perché io dico, vabbè, bellissimo,
1: 7500 canali.
0: Io amavo quelle situazioni lì, sono le più belle a tuttora, tuttora. Allora, che si fa? Brian, c'è musica? Vuoi mandare qualcosa? Manda qualcosa, su, dai. Eccolo qua, continuando Dolce Alice Live musicalmente e non a chiacchiere. Cioè, ce l'ho con te, Sassa, dai. Andy Gibb, Shadow Dancing.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessione Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

0: of Dancing with Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Si sente la voce, insomma, riconoscibile in tutto il mondo Andy. Allora, che non c'è più fra di noi purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Sì, Patti LaBelle. Magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome. LaBelle.
0: Sì.
1: Io anche sì. Si può tradurre Patti LaBelle.
0: No,
2: Bella
0: no.
2: È il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Chi allora, lascia fare?
0: Aspetta, allora facciamo così: Patti la minchia, che è diverso, che sono al modo migliore.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: no, ma l'ha detto lui stesso. Ho abbiamo la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni, non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immaginate.
1: Allora, una trasmissione sì, te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu, va bene?
1: Okay.
0: Allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola se era possibile.
1: Ah sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei
1: ciattata. No, per niente. L'uomo,
0: sì.
1: L'uomo in generale è un truffatore nato.
0: Truffatore
1: nato, sì. Okay. Le pensa tutte, uno più del diavolo. Comunque, è successo in India. Cosa hanno fatto? Un gruppo di persone hanno messo in scena con cura quasi maniacale, barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo Stato andavano nelle loro tasche. Sì. Che cosa facevano per attirare gli automobilisti?
0: E che ne so?
1: Dicevano che pagavano 50% del pedaggio, i soldi che venivano guadagnati sarebbero stati spesi per costruire dei templi dove si può andare a pregare
0: pure.
1: E hanno incassato
0: quanto?
1: Quasi 700.000 euro.
0: Poi è arrivata la polizia a portare via.
1: Esatto.
2: Ma è detto, questi sono nostri, li prendiamo.
0: No, ma fanno cazzate, poi dopo arrivano, cioè, se fai delle stupidaggini.
1: Ma comunque se ne sono accorti, perché il casello autostradale, quello vero, era a pochi chilometri. Diciamo, perché è vuoto?
2: Magari pagavano due volte.
1: No, perché non ci sono automobilisti?
0: La polizia
1: ha indagato e ha scoperto questa maxi truffa.
0: Bene. Allora, grazie Patti. Allora, ci pensi tu?
1: Il Vintage Italy.
0: Cosa c'è ora, scusa?
1: Il Vintage Italy.
0: Sicura? Sicura? Sei tu?
1: No,
0: Brian?
2: Si spera almeno.
0: Brian, c'è il Vintage. Eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama? Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vita is Italy, io questa settimana l'ho scelto io, perché per 2 o 3 volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te. Voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi e troppi. Anche perché poi si viaggi dal 1960 a facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80. Io direi fino all'80.
2: Anni 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi
1: 20 anni, sono 20 anni quelli proprio belli.
0: Sì, però rimane fuori, sai quanti? I tanti,
1: sì, vabbè, però vabbè. Tu parli di vintage, non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40, 50,
2: da 50. Anche 20 anni,
0: anche 20 anni comincia a essere vintage.
1: Vabbè, ma sì, però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli vintage.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato. Non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai? Brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi. Eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, eh. Prima Electra, You're My Star.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Maurice White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70, I Found Love.

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, How Fine Love, di Dennis Williams, perché la radio è il teatro della mente.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
8: I love the music.
9: Best music.

0: sentita la voce alla Rocky Roberts? L'ha sentita infatti la voce?
1: L'ho sentita. La
2: voce alla Rocky Roberts.
1: Avevi, sembrava fantastico. Che avessi un rospo in gola.
0: Infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo.
2: La rana gialla.
0: È un centimetro, è così. Sì, vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
1: Produce una tossina che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti l'animale più velenoso al mondo. Molto più del cobra, perché dal cobra c'è. Invece lì
1: non c'è bisogno che ti morde. Punge, basta che tu lo tocchi.
0: Sì. Sì, è la stessa cosa che succede. Vabbè. Non posso fare la battuta perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fa la battuta, facili. Vabbè.
1: Te linciano.
0: Sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Allora, si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata di
1: Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
0: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
1: Vedrai che cosa.
0: Non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
1: Oui, messieurs.
0: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso.

0: Sentiamo, noi le sciupavo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le sciupiamo.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui.
0: Stavo dormendo.
2: Basta sentirti cantare.
0: Dentro. Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, mai notizuole oppure?
2: Sì, ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore, un personaggio che è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere in Ucraina.
0: Quindi
2: ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato?
0: Svignarsela, di andarsene. Ho capito, sfregiarsela.
2: Però di nascosto. Però chi, ci vogliono soldi, ci vogliono contatti. Chi l'ha aiutato?
0: Ci vogliono tanti piccioli.
2: Chi l'ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, quello vero?
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine poi per festeggiare sono andato a bere una bella birra. In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre
0: bevono.
2: Sosia fanno la pace, potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi è andato a prendere Blackwell con Boogie Down.

0: Just a boogie now. What a stream. Black Whale per quanto riguarda questo brano, Boogie Now, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live. Oh, no, tra un momento.
1: Passate, il tempo è volato via. Proprio.
0: Certo, quando le cose sono fatte bene, si sente bene. E a condurre il professionista si fa presto. Allora, ha fatto una faccia.
2: Se le suona, se le canta.
0: Sì, beh, vabbè, che devo fare? Mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora, sembra in video sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, Catarella! Sì. Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Ma veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partessi da noi.
0: No. Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso che come tra lo molto andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero una inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: E beh, poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio, naturalmente ringrazio Brian Villè che è qui,
2: che ti sopporta.
0: Sì, che mi sopporta veramente. Perché gliene dico di tutti i colori, non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera eccetera,
1: di tutti i colori, di tutti i sapori, esatto.
0: Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne. Con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie Max, grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente grazie, ve lo faccio da solo per me, insomma, per non male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì,
0: parte. Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Sono le 11:08.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
1: Sono le 11:10.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Vecchietti Show.
5: Eccomi qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, un'altra puntata del Luca Vecchietti Show. Iniziamo subito con Dua Lipa, ci presenta Break My Heart.

0: La bellissima Sabrina Carpenter era Bad Cam.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Andiamo indietro nel tempo al 1984. Abbiamo Daryl Hall e Jan Oates in ascolto. Adult Education.

0: Bruce Springsteen a Luca Vecchietti Show. Ricordando il passato, era Born to Run.
1: Luca Vecchietti. The best music on the
0: best station. David Guetta ora insieme a noi con la voce di Sia e Fetty Wap. Bang My Heart.

0: Luca Becchi at the show. Romantic time.
1: Niente proprio di meno che il Pink Floyd, Luca Vecchietti Show. Quale onore! Questo è Breath in the Air.

0: E dopo Lady Gaga con Runway abbiamo le nostre belle curiosità. Quando Johnny Dorelli era ragazzo e viveva con la famiglia a New York, una sera suo padre invitò a cena il grande pugile Jackie LaMotta, del quale era amico. Costui fece indossare al giovanotto un paio di guantoni e, sfidandolo a combattere, gli diede un lieve colpetto che lo mandò lungo disteso sul pavimento. Quando Johnny riaprì gli occhi, vide che sua madre lo stava vendicando prendendo a colpi di mattarello il campione. KO tecnico per Mattarello. Dal 1957 al 1976 fu attivo un servizio di bus fra Londra e Calcutta. Attraversava Belgio, Germania, Austria, Jugoslavia, Bulgaria, Turchia, Iran, Afghanistan e Pakistan, percorrendo 16.000 km in 50 giorni. La dama con ventaglio, ultimo ritratto realizzato dall'austriaco Gustav Klimt, ha stabilito un record come opera d'arte più costosa mai battuta all'asta in Europa. Nel giugno 2023 a Londra un anonimo collezionista di Hong Kong se l'è aggiudicata per ben 85,3 milioni di sterline. L'esploratore polare alpinista svizzero Xavier Merz perse la vita nel 1913 a 30 anni mentre era impegnato in una spedizione in Antartide. Alcuni studiosi ritengono che causa della sua morte sia stata un'intossicazione da vitamina A. In seguito a un drammatico incidente, egli era stato costretto a cibarsi della carne dei cani husky che trainavano da slitta e così aveva fatalmente assunto una dose letale di quella vitamina contenuta in quantità elevatissime nel fegato di tali animali. La bauxite, la roccia da cui si ricava la maggior parte, la maggior quantità di alluminio, deve il nome a quello del villaggio francese di Lesbon-de-Provence, vicino a tale località. Scusatemi la mia pessimo francese. Infatti, vicino a tale località, infatti, essa fu scoperta per la prima volta nel 1821 dal geologo Pierre Berthier. Ragazzi, queste erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

alla fine del 1984, quando gli Wham incisero su vinile Last Christmas. E questo era il lato B del disco mix. Per chi non lo sapesse, i dischi avevano il lato A e il lato B quando lo si girava. Everything She Wants, erano Wham al Luca Vecchietti Show.

0: Look avec Katie.
1: Is that what you want?
2: Ancora qualche cartuccia per il Luca Vecchietti Show, anzi direi che questa è l'ultima, visto l'orario, visto il tempo. Sono Gabenne, ci ascoltiamo Azzurra Nil.

0: Mezzogiorno.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La 500 compie 60 anni e ora anche esposta al MoMA di New York. Qual è il segreto del suo successo?
3: Le chiavi del successo di un veicolo sono sempre tante e spesso imprevedibili. Quando è stata prodotta nel 1957 ha significato moltissimo dal punto di vista sociologico, perché ha cambiato il modo di intendere la mobilità degli italiani che finalmente sono stati in grado di poter acquisire un'automobile in famiglia in tutti i ceti, perché aveva un prezzo assolutamente raggiungibile per tutti, aveva delle dimensioni e delle capacità tecniche comunque estremamente interessanti, perché in un'auto molto molto piccola riusciva a esserci un condensato di tecnica in cui Fiat in quegli anni era assolutamente all'avanguardia. È chiaro che adesso si parla di successo della 500 per due motivi. Primo, perché comunque è una vettura simpatica, è una vettura che a cui però si guarda anche con nostalgia, come le cose dei mitici anni 60, per cui molti oggetti che al momento magari erano stati usati e vissuti con un certo approccio adesso vengono rivisti anche attraverso la chiave della nostalgia in maniera completamente diversa. E questo è anche quello che ha fatto in buona parte il successo della nuova 500, quella uscita in commercio 10 anni fa, e anche della stessa Mini, la nuova Mini della BMW, che in realtà sono due vetture molto diverse rispetto agli originali, ma che in realtà le richiamano da un punto di vista estetico e quindi fanno leva sulla simpatia e sulla nostalgia proprio per riscuotere un grossissimo successo commerciale.
2: Cosa deve tenere presente un designer che voglia progettare l'auto del futuro?
3: Questa è una bella domanda, finta facile, perché in realtà sono tantissimi gli elementi di cui bisogna tenere conto. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che mentre 20, 30, 40 anni fa era più facile pensare ad un'automobile progettata da un designer. Oggi qualunque automobile è progettata da gruppi di designer, da team di designer, per cui ad ogni progetto per la sola parte centro stile lavorano mediamente 20-30 persone su un progetto. Quindi la cosa più importante per un nuovo designer è imparare a lavorare e a progettare in gruppo. Dopodiché in realtà in questi anni siamo in un periodo di grossissima transizione nel mondo della progettazione dei mezzi di trasporto, in parte per motivi legati all'inquinamento, in parte per motivi legati al traffico, in parte per il tentativo di abbandonare la dipendenza dal petrolio, per cui quale sarà la mobilità del domani? È difficile dire quale sarà l'automobile del domani, perché non si sa nemmeno se avrà le stesse fattezze delle automobili di oggi, questo ovviamente se guardiamo a 30-40 anni. Se guardiamo a 5 anni invece probabilmente assisteremo semplicemente all'uscita di veicoli dal punto di vista estetico molto simili agli attuali o con delle normali evoluzioni, e ad un progressivo trasferimento verso l'energia elettrica rispetto ai motori endotermici tradizionali.
1: Dopo aver ascoltato questa testimonianza di questo esperto del Politecnico di Milano riguardo al design delle nuove automobili sulla falsariga di quelle vintage, ascoltiamoci adesso un pezzo del 1957. Ce lo propone Don Bachi, questa è Canzone.

Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
2: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

This is your show, mister. This is your show, mister.

0: Sono le 14.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

serve sentirci dire a vicenda un ti amo, per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia quando scopriamo diventare una sola persona. Quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano, nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuno ha per te lo stesso sapore di un

allontani più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici di

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
2: Anche Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che secondo quanto ricostruito dalle indagini ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
3: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
2: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, è l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e nulla raggiungerete, conclude Merz.
3: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
2: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
4: L'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, con allerta meteo arancione su diverse aree di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, allerta gialla in 11 regioni. Sul tratto milanese dell'A4, chiuso per allagamenti proprio a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita direzione Brescia. Inevitabile la formazione di code registrate tra Cormano e Sesto San Giovanni. Traffico in coda per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Ponte Vico-Rubecco e Cremona verso Torino. Un sinistro anche sulla A1 Milano-Bologna, in colonna il traffico tra il bivio per la tangenziale est e San Giuliano verso Bologna. Code per un incidente anche sul tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze-Scandicci e Firenze-Nord in direzione Bologna. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Brennero-Bolzano la circolazione ferroviaria è sospesa per danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Traffico e maltempo gravano in questi minuti sulla circolazione lungo la rete viaria della regione. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Invitiamo dunque a fare particolare attenzione alla guida. Proseguono i lavori con conseguenti rallentamenti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Caorso in direzione di Torino. Sulla A1 Milano-Bologna in direzione di Milano si rallenta prima tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, incolonnamenti a tratti poi tra Modena Sud e il bivio per la A22 del Brennero. Ancora sull'Autosole, altri rallentamenti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 in direzione di Bologna. E sulla A22 del Brennero 6 km di coda tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Incolonnamenti a tratti anche sulla Adriatica tra Imola e il ramo di immissione per la A1 in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

Un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Just Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

0: Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal vivo.
1: Kick.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa Insieme a te. Sto bene per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27esimo ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico e maltempo gravano in questi minuti sulla circolazione lungo la rete viaria della regione. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Invitiamo dunque a fare particolare attenzione alla guida. Proseguono i lavori con conseguenti rallentamenti sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Caorso in direzione di Torino. Sulla A1 Milano-Bologna in direzione di Milano si rallenta prima tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, incolonnamenti a tratti poi tra Modena Sud e il bivio per la A22 del Brennero. Ancora sull'Autosole, altri rallentamenti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 in direzione di Bologna. E sulla A22 del Brennero 6 km di coda tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. I colonnamenti a tratti anche sulla Adriatica tra Imola e il ramo di Missione per la A1 in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Croce Verde Italia.
1: Bentrovati. Tornate le piogge, localmente anche di forte intensità, con allerta meteo arancione su diverse aree di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, allerta gialla in 11 regioni. Sul tratto milanese dell'A4, chiuso per allagamenti proprio a seguito delle forti piogge, lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita direzione Brescia. Inevitabile la formazione di code registrate tra Cormano e Sesto San Giovanni. Traffico in coda per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Ponte Vico-Rubecco e Cremona verso Torino. Un sinistro anche sulla A1 Milano-Bologna, in colonna il traffico tra il bivio per la tangenziale est e San Giuliano verso Bologna. Code per un incidente anche sul tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze-Scandicci e Firenze-Nord in direzione Bologna. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Brennero-Bolzano la circolazione ferroviaria è sospesa per danni provocati dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: in onda ora.
1: Eccoci qua, siamo tornati, Rock in Borgo Live, tutti il rock che vuoi. Come siamo messi qui dopo tanti mesi invernali? Siamo tornati finalmente dagli studios di MRC Media Radio Castellana. E qui nel borgo di Castel San Pietro Terme, io sono Dave, The Brave, o anche il signor Davide, come mi hanno soprannominato. In console, come sempre, Mister Pieroni.
2: Bentrovati.
1: Bentrovati, è stato un lungo inverno, vero Pieroni?
2: Beh, abbiamo fatto anche una bella pausa.
1: Abbiamo fatto una bella pausa, io sono dovuto scappare via.
2: Come tu di più.
1: Io sì, sono appena rientrato, anzi è già un mese che sono a casa, devo dire. Sono rientrato così dai miei viaggi in Messico, ho fatto un po' di surf, ci siamo divertiti tanto, è stato molto caldo, ma poi era il momento di rientrare qui e riprendere a mano le nostre trasmissioni rock.
2: Noi siamo qui già caldi.
1: Noi siamo già caldissimi e come sempre stiamo aspettando l'ospite a sorpresona che da casa sua ci mette in moda. Avrà trovato traffico.
2: C'è i semafori rossi.
1: Sì, sì, sono tanti semafori rossi qui a Castel San Pietro, sempre rossi li trovano, non si sa come. Però noi vogliamo partire subito con il nostro inno, il rock. Borgo, il nostro grande Rock in Borgo cantato da Marco Negroni che ho appena salutato qui fuori dagli studios. Questa è Rock in Borgo.

0: Questo era Rocking Borgo The Incredible Borgo Band, con la voce un grande Marco Negroni. Nel frattempo è arrivato l'ospite a sorpresa che stavamo aspettando, va bene così, è arrivato grande Amos.
1: Bella Regas, bentornato Dave, bentornato Davide, per fortuna dopo una lunga migrazione dal Messico è tornato
0: sulle onde del Pacifico,
1: è primavera, è tornato Davide Tognoni.
0: Se un Tognoni non fa primavera, però
1: avviso a tutti i fiorellini all'ascolto, è il momento di schiudere il vostro ambiente, aprite Pozzuolo. Le vostre porte, date il vostro amore, i vostri petali, e buttate, emanate i vostri odori e feromoni, perché Davide Tognoni è tornato la primavera è alle porte
0: con delle grosse novità. Io sono diventato, adesso non lo dico un po' così, un po' insomma, sono tuo vicino di casa adesso.
1: Abiti anche tu in Borgo?
0: Abito in Borgo, però,
1: bravo!
0: Però non ufficialmente, in appoggio.
2: Per un attimo ho detto io sono diventato,
0: no,
2: con quella pausa lì
0: sono diventato un uomo. Ascolta, caro Pieroni, ci devi dire un po' tutti i contatti, come contattare Rock in Borgo Live.
2: I soliti numeri, i soliti posti, quindi al 348-7607-907 per i messaggi tramite WhatsApp. Poi potete contattarci tramite il sito rockinborgo.it, che presto sarà pronto.
0: Sarà pronto, è un po'. Allora, noi abbiamo tante novità quest'anno nella nostra nuova edizione di Rock in Borgo Live, le varie rubriche che questa sera ascolteremo, se ce la facciamo, Mr. Pieroni e Bella Amos, che sta facendo i soliti dei nostri contenuti.
1: Sto facendo anche una diretta, quindi siamo in diretta anche su Instagram.
0: Vuoi dire qualcosa, Amos? Anche tu hai qualche
2: facciamo
0: novità.
2: Facciamo una diretta nella diretta.
0: La diretta. Sì. Per dire qualcosa, insomma, cosa sono successi in questo periodo, che cosa lanciamo, che cosa si lancia oggi?
1: Ci sei mancato talmente tanto, che abbiamo sofferto talmente tanto che potevamo solo vivere di ricordi.
0: Di ricordi.
1: E quindi abbiamo deciso di celebrare il sesto anniversario,
0: sì,
1: del primo singolo dei Magenta 9.
0: Col quale avete vinto Sanremo Rock del 2020.
1: Esatto. Non si può.
0: Magenta 9.

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con
0: Live Zone.
1: Live Zone, la nostra rubrica per parlare un po' dei live della zona qui di Bologna, ma non solo, Emilia Romagna, tutta Italia, in tutto il mondo. Oggi vogliamo parlare di un grandissimo concerto che c'è stato chiaramente il 1° maggio in piazza Bologna, una piazza storica per questo tipo di concerti e avvenimenti, e che abbiamo visto sul palco, vero Amos? Chi c'era sul palco il 1° maggio a Bologna?
0: Beh, c'era Giancane, c'era Murubutu, c'era Nada.
1: Nada.
0: Ma c'erano anche Magenta 9.
1: Per chi non si ricorda, Nada è quella un angelo caduto dal cielo. Io c'ero in diretta, la stavo ascoltando mentre mangiavamo.
0: Bella, eh?
1: Bellissima, è stata molto brava. E quindi vediamo com'è andata il 1° maggio con Magenta 9.
0: Il 1° maggio in piazza Maggiore con Magenta 9 è stata una soddisfazione incredibile. La CGIL ci ha voluto fare parte di questa grande festa assieme ai sindacati CISL e UIL per un lavoro più dignitoso, perché è il momento anche che la musica dia un po' voce a tutte le problematiche che hanno tutti i giorni i lavoratori sul mondo del lavoro.
1: E come, però, come vi siete sentiti voi davanti a un pubblico così folto, soprattutto nella piazza Maggiore a Bologna?
0: Ma guarda, avevamo già fatto tanti concerti grossi con tanto pubblico, ma c'è una differenza. Un conto è suonare per un pubblico che è veramente venuto per un concerto, per divertirsi, va bene, ma quelle giornate lì come il 1° maggio sono pregne di un significato che va magari un po' oltre al mero fatto che c'è un concerto, no?
1: Sì, c'è tanta partecipazione.
0: E quindi ho avuto anche delle difficoltà a prepararmi, avevo delle ansie che normalmente non ho, che non mi pervadono, perché comunque
1: sono le aspettative.
0: È un contesto diverso.
1: Aspettative diverse rispetto a un concerto tuo con i Magenta 9.
0: Quello che fai te è sempre il tuo solito concerto, però non è solo uno scenario diverso più grande. È una platea che comunque è lì anche perché c'è un motivo diverso, perché il 1° maggio è un giorno diverso.
1: Un certo impegno anche per i lavoratori.
0: Però è stato molto bello impegnarsi per i lavori, per i sindacati, per far sentire la voce di tutti. C'è stata grande partecipazione. Ci sono dei video già sui nostri social.
1: Avete fatto i contenuti? Tanti
0: ci sono
1: contenuti.
0: Molti contenuti sui social.
1: Andateveli a guardare. In contemporanea, in Magenta 9, nel frattempo a Roma si stava svolgendo il grande 1° maggio di Roma, come sempre, e c'erano di ritorno i grandi Litfiba, e questa è Molly.

0: Molded, Molded, Lit Fever, brano del 1993 da un grandissimo album Terremoto. Questo album, tra l'altro, e questa canzone soprattutto, era veramente una denuncia contro il sistema e il potere dei mass media.
1: Guarda caso.
0: In quegli anni in cui in Italia ci ricordiamo benissimo cosa stava succedendo con la mafia, la corruzione, tante cose che sono la P2 che venne fuori, tutto quel casino, quel burridone, cose che peraltro mi sembra che un po' stanno succedendo anche adesso.
1: Sì, solo che a livello mondiale.
0: A livello mondiale. Ma qui in Italia rimaniamo sempre il nostro piccolo, la nostra corruzione, la nostra mafia.
1: Corruzione piccola.
0: Le nostre figure di merda che facciamo.
1: Piccole.
0: Un po' così. Non voglio parlare di questo nostro bellissimo governo che abbiamo, ma
1: medio, non è cambiato. Un po' medio come la radio.
0: Stiamo parlando del 1993, sono passati quanti? 33 anni.
1: Sì.
0: 33, che belli, 33 giri, 33 anni. E pensavamo che ai tempi stessimo cominciando ad andare male, invece dopo siamo andati avanti, dai. Alla fine non è cambiato niente.
1: Non cambierà mai.
0: Si stava meglio quando si stava peggio, ma
1: come
0: si sta sempre uguale.
1: Sì.
0: Un grandissimo brano con un assolo spaventoso di Ghigo, come dire.
1: Ghigo numero uno, ha uno stile assolutamente inconfondibile. Sembra facile slegare come Ghigo, ma è molto difficile.
0: Sono quei chitarristi che tutto sembra che tutti fanno le cover, ma alla fine nessuno riesce a renderle così come ovviamente gli originali.
2: Mi raccontavano che è un tipo molto, ma molto preciso.
0: Molto
2: andava
0: preciso.
2: A regolare i volumi dei colleghi.
0: I Lit Fever, che sono stati ovviamente protagonisti del primo manzo giù a Roma, un grande ritorno, perché proprio in quegli anni fecero la loro grande performance al primo maggio. Tra l'altro nel 1993 chi fece una grande performance in quegli anni? Noi lo ricordiamo bene, gli Iron Maiden.
1: Ma veramente?
0: Presenziarono durante la tournée di Real,
1: al primo maggio,
0: di Real
1: fecero
0: Dead,
1: Fear of the Dark,
0: Real Dead One, Real Live One. C'erano gli Iron Maiden che suonarono tipo una mezz'oretta, 40 minuti, e noi ce l'eravamo visti da poco a Bologna, ti ricordi?
1: Sì, perché c'era Bruce Dickinson che aveva ancora,
0: che stava
1: la canottiera quella
0: bianca,
1: di rete bianca.
0: Aveva, non aveva più la frangetta, aveva tutta la, i capelli lunghi, e
1: stava lasciando la band.
0: Ma
1: parleremo
0: forse dopo ancora di Iron Maiden. E quindi da Maudit, dagli inni nazionali che possiamo ascoltare quando andiamo a vedere questi concerti, che cosa possiamo ascoltare, mister Pieroni?
2: Ascoltiamo un inno nazionale.
0: Un inno nazionale di Bologna, però.
1: Un grande che è ritornato tra noi.
0: Anche lui, un grande ritorno di Luca Carboni, che da poco si è esibito all'arena di Casalecchio. E questa inno nazionale, Luca Carboni. Boni.

0: Un'altra grande rubrica, Rock in 60 secondi, dopo aver ascoltato il grande Luca Carboni con Inno Nazionale, un altro, diciamo, brano di protesta, un po' della politica in generale, di come siamo un po' noi in Italia, che siamo tutti fratelli nazionali quando gioca la nazionale, ma quest'anno, anche quest'anno, non andiamo ai mondiali, quindi possiamo non essere fratelli, almeno per quest'estate.
1: Nemmeno cugini, nemmeno parenti.
0: Allora, per Rock in 60 secondi abbiamo parlato di Iron Maiden prima e vogliamo dire che c'è stata la prima mondiale del loro ultimo film, Burning Ambition, che si è tenuta ieri a Londra, e hanno presenziato 5 dei grandi Iron Maiden, tra cui anche un ex, perché c'era Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain, che ha abbandonato l'anno scorso per problemi di, diciamo, di stanchezza, ma non di salute, e Bruce Dickinson e Blaze Bailey, che tu Amos conosci bene.
1: Lo conosciamo bene, Blaze, abbiamo condiviso con lui 18 concerti in tutta Europa, un viaggio lunghissimo di oltre un mese in tour bus, e abbiamo dei ricordi fantastici.
0: Sono contento che gli Iron Maiden abbiano voluto anche lui a presenziare a questa prima mondiale, perché ci sta. Anche lui ha fatto, è riuscito, grazie a quel periodo difficilissimo per l'heavy metal, gli Iron Maiden degli anni 90, e grazie a lui sono riusciti un po' a traghettarsi.
1: È stato,
0: fino
1: è stato nella band più di 10 anni alla fine,
0: dal 94, cioè, fino a che è rientrato, no, un po' meno, dal Dickinson è rientrato nel 99. Sono 5 anni,
1: sicuro?
0: Solo 2 album.
1: E hanno fatto 2 dischi in 5 anni?
0: Sì, e beh, di solito ne facevano uno all'anno. Hanno fatto The X Factor e Virtual Eleven. Dopodiché è arrivato Bruce Dickinson di nuovo, nel 2000 è uscito Brave New World.
1: E bravo Dave!
0: E quindi è uscito, e nelle sale italiane, qui a Bologna soprattutto, arriverà dal 14 maggio. Ise oggi l'ho visto, ma ha detto che ha già preso tutti i biglietti, praticamente se le farà tutte le serate.
1: Bella,
0: perché
1: Ise
0: sarà in programmazione per una settimana, sia alla multisala Space della Fiera di Bologna, ma anche a Casalecchio di Rieno, dove tra l'altro questo è il secondo film uscito nelle sale, nei cinema, degli Iron Maiden. Il primo è stato Flight 666, che noi Amos andammo a vedere assieme, ti ricordi?
1: Fu una bellissima serata, me lo ricordo bene, lo vedemmo proprio a Casalecchio, a Luci,
0: nel 2008.
1: Anno fortunato.
0: Anno fortunato, perché uscì anche
1: Dead is Dead dei Rain,
0: che fu la mia colonna sonora di quell'estate, che come sempre andai a Tarifa, e per l'ultima volta, anzi no, era la penultima volta che ci andavo on the road, guidando il mio carcassone da Castel San Pietro fino a Tarifa, 2500 km, tutti, anzi no, non ci sono andato tutti diretti, mi sono fatto un po' di soste, Barcellona.
1: Giustamente.
0: Voglio salutare un po' di amici, un po' di amiche. E quindi continuiamo, perché ci sono tante band che hanno suonato nel primo maggio, famosissime, tra cui ce n'era anche un'italiana che è scomparsa, poi è un po' ritornata, poi sì, un po' no, ma ha fatto la storia del rock italiano, soprattutto degli anni 90, i Timoria.

0: dal 2001, dall'album El Topo Gran Hotel. Questo pezzo l'ha scelto Amos, spiegaci un po', Amos.
1: Allora, perché ho scelto questo pezzo? Perché in Timoria tutti li abbiamo conosciuti, il grande pubblico li ha conosciuti con la voce
0: Francesco Renga, che io poi lo conoscevo solo per essere stato quello che si è trombato a Brangiolini.
1: Vedi, quindi Francesco Renga è riuscito a cantare in Timoria, diventare famosissimo, trombarsi a Brangiolini, fare il cantante da solo di successo, vincere Sanremo con delle canzoni bellissime, e fondamentalmente poi lui è uscito dai Timoria, ma i veri Timoria, capitanati da Omar Pedrini,
0: sono andati avanti,
1: non si sono mai fermati, non hanno mai mollato il colpo, e questo singolo Sole Spento, dove cantano Omar Pedrini e Sasha Torrisi, che suonava anche la chitarra, quindi erano diventati una formazione a quattro, dove c'erano due chitarristi e due cantanti, che erano Omar e Sasha, diciamo che è la bandiera della rifondazione di Timoria, quella che poi dura fino ad oggi.
0: E grande Amos, la nostra enciclopedia del rock, rock italiano in generale, ma come sempre dobbiamo interagire con il pubblico, e quindi ripeti, Pieroni, quali sono i nostri contatti, soprattutto la chat.
2: Scriveteci in chat WhatsApp al 348 7607 907,
0: perché oggi abbiamo introdotto, introdurremo anche la nostra rubricona dedicato a te, quindi che volete fare delle dediche
1: che
0: particolari.
1: Poi c'è un premio lì, però
0: c'è sempre il premio, ricordiamo che sempre noi mettiamo a disposizione dei biglietti per i concerti, questo lo possiamo fare anche in live zone.
2: Ciao, un'idea geniale, possiamo regalare un biglietto per il primo maggio di Bologna.
1: No,
2: scorso.
1: Il primo
0: c'è un biglietto per la macchina del tempo, costa un po',
1: però ci eravamo messi d'accordo. Il premio speciale. È la rubrica speciale dedicata a te, lo consegnavi tu dopo nell'after show,
0: certo,
1: a casa tua.
0: Come sempre il premio si consegna a mano.
1: Quindi, ragazze,
0: attenzione,
1: all'ascolto.
0: A mano e lavatrice per i delicati o la morbidente.
1: Donne all'ascolto, donne, è arrivato l'arrotino. A valle della rubrica a cui voi dovete
0: facile,
1: partecipare.
0: È molto facile arrivare a casa mia, perché Castel San Pietro è tutto in discesa. Se prendete la bassa e cominciate a rustolare, sbattete contro la casa di Amos e per rimbalzo, sempre di sponda, non in discesa, riuscirete a rustolare fino a casa mia. È molto molto molto facile.
1: Getta le tue reti, buona pesca tu farai.
0: Esatto.
1: E canta le tue canzoni.
0: Allora, Amos ha voluto scegliere qualche pezzo particolare, ed essendo un grande chitarrista, Amos ha trovato chitarrista. Sentiamo Pieroni.
3: Signor
0: Ivan Graziani.

0: 70 logicamente. Ivan Graziani è stato veramente un personaggio molto eclettico e un grandissimo chitarrista di una dote spettacolare, era veramente eclettico nelle sue espressioni musicali,
1: come avete sentito, cose anche qui che sembrano facili da suonare ma fatte con un gusto,
0: per niente, io
1: con
0: credo...
1: una ritmica, con un con uno strumming che non sono mica semplice.
0: E qui ricordiamo, per chi non lo sapesse, che in quegli anni si faceva tutto suonato per davvero.
1: Davvero.
0: C'erano già logicamente gli studios con i multitracce, si potevano fare sovrapposizioni, ma bisognava già suonare molto bene e soprattutto farlo subito, perché gli studios costavano.
1: Molti dischi famosi sono stati registrati senza budget nei momenti in cui gli studi erano chiusi.
0: Ivan Graziani poi ha composto tantissimi altri brani famosissimi, tra cui Amos.
1: Monna Lisa,
0: con questa sua voce molto calda, molto suave, molto sensual, ci faceva, quando eravamo bambini io ascoltavo in radio le sue canzoni, mi sono sempre molto piaciute. E quindi noi andiamo avanti con la nostra programmazione, ma vogliamo parlare, ovviamente abbiamo dedicato questa puntata a tutta la musica italiana.
1: Da casa è arrivato il messaggio di Silvia.
0: Leggiamo,
1: la salutiamo tantissimo, che le sono molto piaciute gli stacchetti delle varie rubriche, quindi è molto contenta che
0: ne mancano ancora altri.
1: Ma quindi le rubriche, chiede Silvia, ma le rubriche saranno sempre le stesse o ce ne saranno anche di diverse?
0: Ne stiamo preparando varie, logicamente, perché vogliamo parlare sia dei live, sia un po' di aneddoti dei backstage che sono successe sia a noi ma anche a persone famose, curiosità del mondo del rock, come Rock in 60 secondi, e dedicato a te, che vogliamo dedicare appunto una canzone
1: Antonia invece. Mi ha appena scritto Antonia, dice che se le dedichi una canzone.
0: L'ha scritta proprio.
1: Sì, però mi dice che se tu le dedicherai una canzone nella rubrica apposita, viene volentieri a vedere casa tua. No,
0: da dove ci scrive Antonia?
1: Da Budrio,
0: c'è un po' di strada da fare. Non
1: però
0: c'è
1: se
0: la...
1: si cammina.
0: Se si cammina. Se cominci, se parti adesso, magari dopo cena.
1: E se dopo se trova la fila?
0: No, che a quest'ora dai la fila.
1: Ma
0: non
1: sotto casa tua c'è anche il portico con la fila della gente fuori.
0: Sì,
1: molte volte da... vedo io dalla terrazza.
0: Sì, c'è da prendere il numero, insomma, ci sarebbe da prenotarsi prima online.
1: Quindi ci vuole anche una. Pieroni sta studiando un'app che per smaltire la fila sotto casa di Davy.
2: Sì, ho già preparato l'app rompifila come quelle che usava durante il Covid.
0: No, Pierone, mi stavi facendo un cenno, che quale altro chat avevi visto?
2: Oh, c'è Francesca invece che dalla macchina dice che è molto contenta di risentirci.
0: Siamo la Francesca, c'è.
1: Grande!
2: Ho Francesca dalla macchina, non
0: dalla
2: so.
0: Macchina, dalla macchina.
1: Dalla macchina è il cognome. Cioè dalla casa,
0: dalla macchina. Dal pozzo.
1: Dal pozzo.
0: Dall'olio.
1: Dal monte. Dall'olio, hai già detto. Dall'aglio.
2: Dall'aglio. Dal fiume.
1: Dal fiume, dall'aglio, dagli olio.
0: Ma non c'è un messaggio di Chiara? Non è arrivato il messaggio di Chiara?
1: Chiara da Modena?
0: È arrivata Chiara da Modena?
1: Con quel gruppo di scoppiati, i Rez.
0: Non c'è un messaggio di Chiara?
2: No, Chiara ci dice che ci piace molto, che gli hai ricordato che ci sono gli Iron
0: al cinema. Allora noi, Chiara, ascoltiamo Chiara dei Rez.

0: Questa è Chiara dei Rats, un brano del 1992 che a me piaceva tantissimo. Cos'è successo, Pieroni? Sei caduto dalla sedia?
1: Oh, ma quanti gruppi fighi c'erano
0: nel 1990? Anzi, pubblicato nel 1993. In quegli anni c'è stato un boom, veramente un boom di band italiane che facevano del rock, perché si erano resi conto che il rock funzionava, non solo le musichette assai italiane.
1: Sì.
0: Peccato che sono arrivati un po' in ritardo, nel frattempo negli Stati Uniti era già partito il grunge
1: e il rap
0: e anche il rap. Invece da noi continuavamo, ma i Rats, questo album Indiani Padani, tra l'altro sono miei concittadini, diciamo, di nascita, perché sono nato
1: a Modena.
0: Sono di
1: Modena Sud, anche loro sono di Modena Sud.
0: E io me li ricordo, per qualche strana ragione, che ne parlavamo l'altra sera, associati un po' a Ligabue in qualche maniera.
1: Tra l'altro il 1° maggio a Modena sono suonato anche i Rats.
0: Hanno suonato i Reds? Sì, suonarono noi.
1: Sempre... anche adesso, il 1° maggio adesso.
0: Ah sì, non lo sapevo, ma questa mi aggiunge nuova, non sono stato attento.
1: Te lo dico io.
0: No, perché mi ricordo proprio in quel 1993, oltre Iron Maiden, oltre Elite Fever, oltre Timoria, anche i Reds erano presenti.
1: Erano ovunque, Video Music, su tutte le radio, erano grossissimi, hanno fatto un tour.
0: Questo brano Chiara a me piaceva particolarmente. Tantissimo. Poi c'era anche un bellissimo video, molto, molto light, molto easy, pronto perché uscì a primavera, pronti per l'estate del 1993.
1: E soprattutto era ancora quel rock che poteva sì dare dei messaggi, delle sensazioni, ma lasciava anche molto al sospeso, molto all'interpretazione personale che uno ci voleva dare. Cioè, voglio dire, poi hanno fatto delle cose enormi, hanno fatto dei pezzi con Ligabue, voglio dire, adesso si sono riformati, il 1° maggio scorso erano a Modena e vi aggiorneremo anche sui loro spostamenti.
0: Bene, allora adesso arriva la nostra nuova rubrica.
1: Ma che bello questo pezzo!
0: Questo è dedicato a te! Dedicato a te!
1: A chi?
0: A te!
1: C'è l'Antonia che ti aspetta, è già qui l'Antonia.
0: Voglio dedicare veramente a tutti, sono contento di essere tornato qui in radio con voi, Rock in Borgo Live, tutti rock che vuoi.
1: Ma dopo ci lasci la dichiarazione di conformità?
0: Vi lascio la dichiarazione di conformità, perché proprio oggi
1: lo
0: Stato italiano mi ha confermato che io sono responsabile tecnico e certificato, e quindi se avete qualche impianto elettrico
1: puoi
0: da certificare,
1: lasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 3708 lettera A.
0: Quindi tutti gli impianti elettrici, come erano, fotovoltaici,
1: elettrici,
0: le colonnine per ricaricare le vostre macchine. Vi faccio un po' di pubblicità.
1: Faremo una rubrica
0: dedicata.
1: Ci sarà una rubrica dedicata agli impianti,
0: alle cose tecniche, sì.
2: Rock e certificazione.
0: quando dai due schitterate, devi anche l'amplificatore va collegato bene alla presa di corrente.
1: Quindi potremmo dare in questa rubrica consigli a chi deve suonare, a chi deve fare dei ciappini, a chi ha bisogno di un intervento, anche in pronto intervento
0: o anche solo progettazione,
1: dichiarazione di conformità.
0: Anche per i concerti bisogna progettarlo l'impianto elettrico e bisogna certificarlo,
1: bisogna anche avere il certificato di prevenzione incendi, spesso
0: esatto,
1: e volentieri.
0: tante cose qui dallo studio ingegneristico di Alessio Amorati, Stacab. Allora, dedicato a te, allora abbiamo una serie di dediche, ma soprattutto volevamo dedicare questo spazio a due grandi personaggi che purtroppo quest'anno sono andati a fare un giro più vasto.
1: Vita migliore per loro.
0: Vita migliore. Uno io che volevo salutare in particolare, sapete che io sono appassionato anche di motori, quindi non posso non salutare il grande Alex Zanardi, che purtroppo da un paio di giorni è andato a correre in altri luoghi.
1: Eh sì.
0: E devo dire che veramente Alex è stato un grande ispiratore per tantissimi, sia nel mondo delle corse di auto, Formula 1 e l'IndyCar, dove correva, dove ha avuto questo spiacevole incidente per il quale ha dovuto subire questo intervento, ma dopo si è riscoperto e ha vinto gare olimpioniche, medaglie d'oro con land bike nelle Olimpiadi di Londra. E purtroppo l'incidente che ebbe qualche anno fa l'aveva un attimo, gli aveva tolto tutta questa energia che lui ha sempre dimostrato di avere, ma è sempre stato un gran motivatore per tantissimi altri sportivi che l'hanno ricordato in questi giorni con grande affetto e grande nostalgia, perché si sarebbe piaciuto mantenere questo contatto con lui per molto molto più tempo. Invece tu, Amos, dalla parte della musica, che ti vuoi dedicare? C'è una grande dedica che puoi fare
1: a chi? Al grande Gino, il mitico Gino. Abbiamo chiuso il concerto in Piazza Maggiore suonando Il cielo in una stanza, la nostra versione rock dedicata chiaramente a Gino. Gino diceva sempre cose bellissime, ricordava a tutti due cose fondamentali: il mondo spesso dimentica la bontà e la gioia, che sono due asset che nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare.
0: Noi invece ci piace la bontà, soprattutto quando andiamo a mangiare, e la gioia per dopo.
1: Invece, se noi fossimo tutti più buoni e più gioiosi e contenti, molti dei problemi...
0: Saluto la Nicoletta che è appena passata.
1: Forse anche lei voleva una dedica.
0: Purtroppo non si è fermata.
1: Ok.
0: Gliela faccio dopo.
1: Puoi fargliela dopo. Ciao Nicoletta. Comunque dicevo, se noi tutti, come dice il nostro grande maestro Gino Paoli, fossimo più buoni e riconoscenti, la gioia pervaderebbe le nostre giornate e tutto sarebbe più facile.
0: E allora ci ascoltiamo Il cielo in una stanza dei Magenta 9.

0: con un grande featuring di Gino Paoli assieme a Magenta 9. Questa è la versione un po' remix del Cielo in una stanza. Amos, quando è uscito questo remix? Ne abbiamo parlato tempo fa.
1: Oh yeah, è uscito l'anno scorso, il remix di Steve Stosi e Max Magnani featuring Magenta 9 featuring Gino Paoli.
0: È bellissimo l'interpretazione qua di Gino. Io so che siete andati anche a casa sua a conoscerlo.
1: Sì, questa sua registrazione è assolutamente inedita, perché esatto, ce l'ha donata, siamo andati a casa sua, lui ce l'ha donata
0: in esclusiva.
1: Ha detto: queste tracce mai uscite, mettetele nel remix della vostra versione, perché così facciamo una cosa senza edizioni, senza etichette, senza rompicoglioni in mezzo, solo tra artisti e via.
0: È stato, e allora, bellissimo. Per dedicato a te abbiamo dedicato questo a Gino Paoli e Alex Zanardi. Ma adesso c'è...
1: Oh Dave, non mi fai entrare nel backstage?
0: Sì, ma amor, ce l'hai il pass.
1: Quale pass?
0: Backstage pass! Backstage pass! Questi sono gli aneddoti dei concerti, cosa succede dietro le quinte dei grandi concerti che sono successi a noi, ma anche a tanti altri che abbiamo conosciuto o anche famosi, che si sa, cose che sono successe, non tutti sanno, e poi noi possiamo raccontare. E quindi cosa volevi raccontare?
1: Siamo stati anche nel backstage degli Iron Maiden.
0: Siamo,
1: no?
0: stati nel backstage di Iron Maiden e siamo stati...
1: Io racconterei questo.
0: Allora raccontiamo questo, visto che abbiamo parlato di Iron Maiden. Siamo stati nel backstage degli Iron Maiden.
1: Tra l'altro il tour con Blaze Bailey.
0: Blaze Bailey. La prima volta che, perché ne abbiamo fatte altre, ma la prima volta che abbiamo deciso di scavalcare, ci trovavamo in quel di Milano, io, Amos e vari sostenitori, amici nostri che salutiamo chiaramente, Black, che tra l'altro ci sta ascoltando da casa, il nostro bassista, e abbiamo deciso a fine concerto, non contenti di essere stati in compagnia degli Iron Maiden dal palco, volevamo assolutamente contrarli,
1: andare nel backstage.
0: E quindi Amos, abbiamo deciso di scavalcare le grosse inferriate che
1: allora si chiamava Pala Vobis.
0: Al Pala Vobis, e quindi catapultati dentro tra i vari tour bus che c'erano.
1: Sì, ma fai finta che quanto erano alti? 15 metri.
0: Ma adesso non esageriamo, 12 ma metri. Ce n'era un bel po' da scavalcare, e riuscimmo a entrare tra questi tour bus, e lì abbiamo pensato: beh, facciamo finta che noi siamo già qua,
1: tranquilli,
0: camminiamo come se niente fosse. E proprio in quel momento ci incrociamo, mentre noi stavamo uscendo dall'ombra dei tour bus verso quello che era il backstage loro, e ci incontriamo Blaze Bailey.
1: No, prima abbiamo incontrato Tiveris.
0: Io mi ricordo che abbiamo incontrato Blaze Bailey che stava andando verso il tour bus,
1: sì.
0: E noi abbiamo salutato: bella Blaze!
1: Sì, dopo c'era Steve, e io mi ricordo come se fosse adesso, che okay, Steve Harris mi saluta e mi fa, mi chiede in un orecchio: oh, ma secondo te com'è stato Blaze sul palco?
0: Io in quel momento allora forse ero andato a fare la pipì.
1: Eri poco più avanti.
0: Sì, perché io volevo andare assolutamente, anche perché la cosa bella è che quando siamo arrivati così come se niente fosse, ci hanno addirittura anche invitato a mangiare con il loro,
1: certo,
0: catering, come se noi fossimo sempre, come fossimo operatori del
1: eravamo già nel backstage, rilassati, con nonchalance.
0: Sai, quando uno si chiede tutti qua: ma questi sono gli amici di quello,
1: non
0: di quella,
1: ci serve un biglietto, un pass, noi abbiamo la faccia che
0: faccia
1: fa
0: da backstage pass. Infatti,
1: esatto,
0: andammo ad accompagnare Nico McBrain, Dave Murray e Steve Harris ai cancelli chiusi con catenacci, che loro facevano ovviamente gli autografi
1: ai fan che erano,
0: quelli che erano rimasti
1: barriere,
0: fuori, aggrappati a questi cancelli, e noi eravamo dietro di loro, tra cui ovviamente dall'altra parte c'erano i nostri stessi amici,
1: attuali membri della The Incredible Borgo Band,
0: che dicevano: pesti di merda, ma come avete fatto? Noi abbiamo la faccia da backstage,
1: certo,
0: pass. E quindi, parlando di queste cose, ci saranno
1: andiamo direttamente
0: verso la fine di questa puntata di ritorno di Rocky Borgo Live.
1: Ci sarà un backstage anche il 6 giugno?
0: Ci sarà un backstage il 6 giugno. Dove sarà il backstage, Amos?
1: Suoneremo con un concerto da matti all'Osservanza,
0: allora,
1: Imola.
0: Attenzione, Amos, perché tu hai due band, dobbiamo spiegare con chi suonerai all'Osservanza di Imola.
1: Suoneremo con i Magenta 9, poi ci sarà Leandro e i Vecchi Draghi, ci saranno i Fratelli Margherita, ci saranno gli Alice a Imola, all'Osservanza, un concerto da matti. Ci sarà anche il sindaco Marco Panieri.
0: A che ora inizia?
1: Dalle 20 circa, aperitivo, birretta e poi rock and roll.
0: Ma c'è stata un'altra uscita importante.
1: Ingresso gratuito.
0: Importante per l'altra tua band, i Rain.
1: I Rain, quest'anno non faremo concerti in questo momento perché ci stiamo dedicando a scrivere nuovo materiale, quindi siamo in studio e adesso abbiamo celebrato i 10 anni dell'uscita di Space Pirates, anche con i Rain,
0: album del 2000,
1: con la nuova edizione
0: del 2015-2016,
1: esatto,
0: quindi dove ho collaborato con la struttura di Kite and Roll. Ma noi ci andiamo ad ascoltare
1: Space Pirates
0: cantata da
1: Mala.

0: Paris, la nuova edizione 10 anni dopo con la voce featuring Mala.
1: Evil Mala.
0: Io mi ricordo ovviamente la versione originale è bellissima, questa chiaramente spacca di brutto. Space Pirates, allora noi vi salutiamo, Rocking Borgo Live è tornato tutti i mercoledì sera alle ore 19 dagli studios di MRC Media Radio Castellana. Potete interagire con noi al numero
2: 348 76 07 90,
0: soprattutto per la rubrica dedicato a te, perché ci terremo a dedicare canzoni che volete dedicare ai parenti, ai familiari, agli amici.
2: Potete mandarci messaggi, e anche amanti, potete mandarci anche messaggi tramite i nostri social, sia Facebook.
0: Esatto, interagite con i nostri social, Instagram, Facebook, quanti altri social esistono?
1: TikTok,
0: Prince Block,
1: Strick e Ballack, Star Strick,
0: Strick Strack.
2: Siamo down.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine, vi salutiamo veramente qui dalla regia Dave the Brave.
1: Vamos!
0: E Mr. Pieroni.
2: Ciao!
0: Ciao a tutti, buona serata!
1: Bella lì!

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Check your systems, we're on.

0: Sono le 23 minuti. Sono le 23 minuti.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

0: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
1: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
2: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Ed eccoci qui, finalmente, dopo un mese abbondante di stop sulle ali di questa attesa di 19 giorni che ci dividono dal 28 di settembre. Buonasera Bruno e ben trovato.
4: Buonasera Andy, buonasera ascoltatori, ben trovati, è un piacere ritornare qua a MRC Crime. Comunque, insomma, anche a me mancava, abbiamo tante cose da dirvi perché sono successe un mare di cose.
3: Agosto doveva essere un mese, diciamo, di, come per dire, posso dire, di riposo, di stand by, invece sono successe più cose rispetto magari al mese di luglio, che è stato caldo abbastanza anche quello. Agosto scaldato più che altro verso la fine, oltre che dal caldo, perché comunque non se ne esce più, dagli esposti che sono arrivati praticamente da ogni parte.
4: Dal caldo non se ne esce più, ma dovevi fare una comunicazione,
3: sì,
4: di servizio.
3: Sì, infatti mi collegavo proprio con questo, mi sono fatto un auto assist, grazie Bruno per averlo colto. Ricordiamo che domani 10 di settembre, come ci ha avvisato il comune di Castel San Pietro Terme, c'è allerta arancione per quanto riguarda i fenomeni temporaleschi. L'allerta diventa gialla per quanto riguarda le frane, le ruscellazioni, e ovviamente bisogna stare attenti a girare per la strada. Io credo che, insomma, un po' di attenzione in più domani, visto che c'è questa allerta gialla e arancione anche per i temporali che abbiamo già visto già oggi pomeriggio, insomma, non guasta. Visto che siamo una radio definita di servizio, oltre che di genere, ma anche di servizio, questo credo che sia un appunto che vada fatto.
4: Beh sì, sociale, poi dopo su tutto il territorio, anche perché ho visto che comunque l'allerta hai specificato quella dell'Emilia Romagna, ma un po' dappertutto ci sarà l'entrata di questo fronte, e meno male, il caldo sembra aver...
3: Sì. Oggi pomeriggio 22.5 era un sogno.
4: Uno sguazzo di quelli bellissimi. Bene, allora, caro Andy, abbiamo tanta carne sulla brace, yes. Anche perché stiamo in tema, che qui ieri c'è stata una baldoria gigantesca.
3: Bellissimo.
4: Settembre Castellano sta già prendendo, senti che come sono giù di voce, perché comunque ho dovuto partecipare a delle cose dove non ci si sentiva da qui a lì, per cui usi la voce. No, stavo dicendo che abbiamo un sacco di cose, per cui stasera avremo la chiamata con il nostro avvocato Alessandro Bonetti, ovviamente del Foro di Roma, che tu avrai, insomma, qualche domandina da fare, molto importante per noi.
3: Andiamo a ricavare un profilo con l'avvocato, un profilo molto importante.
4: Esatto, poi avremo il nostro direttore di testata, chiaramente Davide Burchiellaro, che è anche direttore di Gente Online, di conseguenza, perché abbiamo delle novità e le vogliamo, insomma, esporre anche con lui, sì. Perché, insomma, ci vuole l'avallo del direttore, se no
3: più che altro anche il fatto che lui ci spieghi poi effettivamente come andremo a concludere tutte queste situazioni. E credo che comunque per questa trasmissione, per questa radio, per noi sarà bellissimo poi avere degli upgrade.
4: Sono degli sviluppi all'orizzonte. Ok, sì, sì, sì. Molto bene. Allora, di cosa cominciamo a parlare? Perché, insomma, io avrei tante cose da dire, ma come al solito, lo sai, mi devi aiutare, perché sennò io vado fuori strada.
3: Partiamo da dove abbiamo lasciato. Noi abbiamo lasciato a fine luglio. A fine luglio la situazione, per quel che riguarda l'opinione pubblica, perché poi quello che succede nelle segrete stanze della Procura di Pavia, o soprattutto di quella di Brescia, sono cose un po' diverse. Però eravamo rimasti che c'era una questione di stallo che poi si è andata a rompere attraverso gli esposti, ne abbiamo parlato prima, e attraverso anche e soprattutto alcune notizie che sono trapelate dal fronte giudiziario, che hanno dato il là a tante interpretazioni che vanno da un lato dal non c'è nulla all'altro lato dove abbiamo un pistola fumante, dove c'è tutto quanto, e questo secondo me rende particolare anche nella narrazione tutto quello che riguarda il caso di Chiara Poggi, l'omicidio di Chiara Poggi, cioè il caso di Garlasco, che noi con passione stiamo portando avanti da qualche tempo.
4: Sì, poi hanno avuto sviluppo delle situazioni molto interessanti. Per me, appunto, parlavi di esposti, sono stati ovviamente depositati degli esposti che poi in queste ore hanno fatto dei giri di procure, sì, che sembrano un po', come dire, si siano rivoltati contro a chi li aveva depositati, anche perché queste ci sono delle cose come sempre che mi portano, allora questa cosa te la dico sempre, ma sì, secondo me è il mio sentimento, ok? Ci sono delle cose che mi fanno avere delle sicurezze, comincio ad avere anch'io delle teorie abbastanza ferme. Poi dopo

0: comunque questo vento si sente, stanno cominciando a succedere delle cose abbastanza non gravi, ma con una svolta repentina, per cui sembra quasi che da un momento all'altro debba succedere qualcosa di veramente grosso. E già qualcuno lo sta annunciando, Albina Perri, Tosatto, stanno facendo, insomma, ma anche lo stesso De Rensis ha nelle sue...
1: De Rensis fa molto riferimento all'indagine del 2007. E attenzione, perché dopo poi magari approfondiremo un po' con l'avvocato Bonetti, ma il fatto della revisione, tutti puntano sulle prove nuove, tutti puntano sul fatto che questa impronta 33 con le nuove tecnologie che rendono una prova nuova con il dispositivo della revisione e quindi passibile di revisione stessa, secondo me invece la falsità in atti o in giudizio o di atti che portano al giudizio, cioè il punto 4 dei 4 punti della revisione, secondo me questo è quello che va ad essere più inficiante tra tutti i punti possibili della revisione del caso Stasi, perché non a caso l'avvocato Biscotti, che è quello che diciamo,
0: questa nuova comparsa che prima della nostra pausa ancora non era presente, esatto,
1: ha un compito molto importante, e capisco anche perché dia contro a Stasi e contro la revisione del suo processo, perché proprio il generale colonnello, poi andato in pensione del generale Cassese, è proprio quello che su quel punto 4 lì ci va a sbattere in pieno.
0: Diciamo che è il fautore della possibile revisione.
1: Esattamente, cioè, ed è per questo che l'avvocato Biscotti è molto molto molto arrabbiato su questa cosa qui. Fa il suo gioco di avvocato, è, diciamo, nei modi è troppo irruente, però è lecito quello che fa perché è il suo lavoro da avvocato.
0: Però mi è capitato di vedere nel mainstream appunto che si sono scontrati e De Rensis l'ha messo a posto nel modo giusto, nel senso non con delle cose mediatiche, comunicazione, ma semplicemente perché ha cambiato proprio. È passato dal sarcasmo al attenzione, io sono un avvocato e adesso cominciamo a fare sul serio, per cui prendetevi, insomma, vedete voi come andare avanti. Questa cosa mi ha molto colpito soprattutto per una situazione che in queste ore anche su Ignoto X il tuo amato Carmelo
1: si chiama? Abbat.
0: No?
1: Ah, Schilinà.
0: Schilinà, esatto. Davanti al suo solito posto in mezzo alla strada.
1: Ha preso il posto di Brosio.
0: Esatto. Ha preso un po' il posto di Brosio mitico degli anni passati. No, hanno tirato fuori una bomba, nel senso che hanno reso noto che la difesa di Stasi ha presentato in procura delle perizie su dei fattori molto importanti, addirittura per la parte genetica avvalendosi di genetisti di fama mondiale, ok? Sì. Per cui cambia un po' l'aria, nel senso che io ho visto un po' accusare dalla parte, diciamo, contro la revisione, diciamo contro Stasi per semplificare, e secondo me anche perché queste cose dalla procura sono state accolte con insomma bene, sono state prese in forte considerazione, anzi addirittura fatte entrare proprio nella chiusura delle indagini, cioè
1: acquisite in toto, compreso anche, e qui ritorno al quarto punto della revisione, quello di falsità in atti o in giudizio, o falsità negli atti che portano al giudizio stesso, per farla più breve, perché sarebbero state acquisite, almeno queste sono le voci che sono uscite da Carmelo Schilinà, che ci sarebbe anche delle registrazioni ripulite, rese diciamo udibili, di esempio con un sembrerebbe un appartenente alle forze dell'ordine, alla polizia giudiziaria, e questo andrebbe a corroborare ancora di più quello che è il mio pensiero, quello del quarto punto, e lì dopo andremo a giocarci, perché a questo punto qui perorando questa tipologia di prova, che non è una prova nuova ma va proprio a intersecarsi dentro alle procedure processuali, a questo punto è la procura che può chiedere la revisione,
0: certo,
1: e ha un peso, è un peso completamente diverso rispetto al fatto che lo chieda la difesa.
0: È certo, le indagini sono state fatte male, c'è la prova provata, addirittura sono corrotte, di conseguenza è

0: è automatica la revisione, cioè nel senso, non è una prova, ma è, esatto, che non c'è più il ragionevole dubbio, è proprio si è andata a far benedire.
1: Per quello bisogna stare attenti non tanto a quello che esce da Pavia, che è solo, non l'abbiamo definito neanche nelle altre trasmissioni, uno spin-off, secondo me, di una indagine, certo, che è molto più grande, ma soprattutto di quello che esce da Brescia.
0: Ok, poi ho sentito anche delle voci, ma le riportiamo solo senza fare nomi, sul fatto che ignoto uno, anzi due,
1: due,
0: ignoto due, sarebbe insomma qualcuno che fa parte della cerchia, diciamo, un attore della situazione, ma io non dico niente perché queste sono
1: lì, sono voci, quelle
0: sono
1: veramente,
0: sono voci, però io la voglio riportare anche perché sono voci che, anche è una di quelle voci che mi manda proprio completamente fuori ogni strada, proprio, sì, da ogni,
1: no,
0: da,
1: ma lì guarda, lì ero molto d'accordo con la tua linea di tanti personaggi che hanno gravitato intorno a questo caso, non coinvolti, e se fossero coinvolti sorprenderebbe anche me, ti dico la verità, ma non credo, non, alla fine non credo, secondo me questa è un, è la classica polpetta avvelenata buttata lì.
0: Sì, anche perché ad esempio gli esposti, tutto questo movimento mediatico, io ho capito che insomma sembra anche un pochino strategia per distogliere non solo la procura, ma soprattutto l'opinione pubblica, ma anche in parte la procura, da altre cose, ma la procura non si sposta. Penso che abbia talmente tante cose solide che non abbia più bisogno. Secondo me non accendono neanche più la televisione.
1: Secondo me non hanno mai ascoltato, esatto, anche perché sennò sarebbero usciti con comunicati ben prima. Anche perché tutte queste illazioni che sono state fatte, questo sobillare voci, cose del genere, rientrano anche molte volte in una casistica che può essere perseguita, quindi che non abbiano voluto perseguire determinate voci o faceva comodo, strategicamente era un punto a favore, oppure proprio effettivamente, come si dice qui, vanno in quel posto col mondo e vanno avanti con la loro strada.
0: Però volevo sottoporti, caro socio, un'osservazione filosofica, perché ci stavo pensando l'altro giorno, e il fatto che comunque in Italia ci sono stati molti casi che sono stati mal amministrati, sì, e addirittura partendo dalle indagini fino ad arrivare al giudizio, anche come in questo caso, molto probabilmente se si arriverà a qualcosa, insomma, sarà la prova che non tutto è stato fatto bene, e queste cose ho notato fanno perdere molto la fiducia nei confronti non solo della parte inquirente, ma anche della parte giudicante. E ho notato che comunque basta un team di magistrati di un certo livello e una situazione in cui si perseguono certe, diciamo, regole, ok, anche etiche, ok,
1: sì,
0: e subito ha più effetto sull'opinione pubblica, cioè una cosa buona ha molto più effetto di 10 bruttissime, no?
1: No, ma su quello, perché non è la normalità, paradossalmente non è la normalità. Quindi cosa succede? Da tutto questo buridone che si aggira attorno a Garlasco, ma anche intorno al caso di Yara Gambirasio o quello di Rose o Lindo Bardi, chi ne esce danneggiato è lo Stato. Chi esce danneggiato siamo noi. Bisogna assolutamente che venga difeso lo Stato come figura giuridica, come collettivo, come noi. Questa è la cosa importante. E la giustizia è proprio quello che ti deve portare ad avere fiducia e a difendere quello che è l'Italia, che è il nostro Stato.
0: Infatti penso che queste cose, oltre a risollevare tra virgolette il morale, come dicevo, hanno anche la caratteristica che poi magari si ripercuotono sui sistemi, magari migliorandoli, perché sai, quando vengono alla luce certe faccende, poi dopo perpetrare la cosa negativa diventa un po' più difficile, si hanno gli occhi addosso, o comunque si è visto un modello favorevole e dopo insomma è difficile fare le cose.
1: Ma anche il caso
0: male
1: di Pierina Paganelli con Da Silva, che comunque viene rinviato a giudizio senza praticamente avere nulla, perché effettivamente rileggendo un po' i capi di imputazione non
0: dici
1: c'è
0: che,
1: nulla.
0: Dici che è salvo per,
1: è salvo per quello che
0: sta, certo,
1: è salvo per
0: questo lo possiamo dire assolutamente.
1: Secondo
0: lo possiamo
1: me
0: affermare,
1: le cose si intersecano. Adesso ci sarà la procura di Rimini che farà ricorso contro la decisione in primo grado, si andrà a dibattimento con il secondo grado e vedremo cosa succede. Ma
0: anche perché c'è un forte scontro in questo periodo tra la politica e la magistratura, anche gli ultimi eventi di quell'uomo che ha molestato in un giorno, due, è stato solo messo con l'obbligo di firma e lì sono partite le ispezioni e c'è un po' di scontro che secondo me anche questo è dato anche dal sistema Garlasco, che sta, da come si è affrontato Garlasco. Secondo me stanno proprio cambiando le cose in modo diffuso. E io prima non ci credevo, sai Andy, quando sentivo tutti gli analisti che dicevano ma guardate che questo sarà un caso epocale, non solo per certi fattori, infatti anche per questo sicuramente.
1: Poi caso di Pierina Paganelli, ragazzi, il PM è Daniele Paci. Chi si è occupato un po' di cronaca degli anni 90 è quello dell'arresto dei componenti della banda dell'Uno Bianca.
0: Certo.
1: Quindi non è che parliamo del primo che capita per strada, parliamo di un'altra eccellenza della giustizia italiana. Quindi andremo a vedere, perché anche lui è un caso molto, molto, molto, molto particolare e anche lì, come forse con Garlasco, qualcuno ha parlato un po' troppo e fuori luogo.
0: Certo, infatti sono cose. Non so se ti ho portato fuori strada.
1: Avevi
0: perché abbiamo contrattato molte cose, ma poi quando arriviamo qui dopo poi ognuno prende la sua strada.
1: Ma non è
0: meno neanche... male che c'è l'avvocato Bonetti che ci riporta dentro alla nostra traccia.
1: Lì gli ho preparato un paio di domandine ad hoc.
0: Mi è arrivato un messaggio prima dove si raccomandava con me di non uscire ovviamente dalle domande perché giustamente.
1: No, anche perché abbiamo un blocco e mezzo o due, quello che vuole, il tempo non è tantissimo, c'è da dipanare questa storia del GUP, che è il giudice per l'udienza preliminare, che non decide nulla, e lì dopo andremo a leggere anche una questione legata alle consulenze, la fretta che hanno avuto nel dare fiato alle trombe con le consulenze, soprattutto la difesa di Sempio, andremo a leggere un po' di cosine. Adesso Bruno, però è il momento che io ti dia la linea, perché bisogna anche mangiare in qualche modo.
0: Molto bene, per cui insomma è il momento della pubblicità, mi raccomando rimanete sintonizzati, questo è MRC Crime e noi siamo tornati e non ce ne andremo mai più.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
4: Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Aruba Hosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad iSpeed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Aruba Hosting WordPress gestito da soli €14,90. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve. Su aruba.it.

0: Libera.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai. Eccoci tornati in studio, questo è MRC Crime, abbiamo anche Andy tutto contento che ha sentito la sua pubblicità preferita.
3: L'ultimo blocco pubblicitario è stato...
2: Ma chissà chi è quello che fa queste pubblicità veramente.
3: Non è bellissima,
2: non si può sentire, non si può sentire.
3: Bravo Bruno, bravo.
2: Va bene, allora, non abbiamo gli applausi perché insomma è un programma di un certo tipo, però abbiamo in linea il nostro direttore.
3: E noi da bravissimi lecchini glieli facciamo subito
2: esatto,
3: gli applausi.
2: Sì, bravo, un applauso, grande Davide Burchellaro, buonasera, benvenuto. Benvenuto.
4: Buonasera.
3: Ciao Davide, buonasera. Ben trovato.
4: Grazie, anche voi.
2: Allora, come Davide, benone, dai,
3: per essere tornati,
2: stiamo abbastanza bene. Ascolta una cosa, siamo molti impegnati qua in radio col Settembre Castellano. Ho sentito che anche tu hai molti impegni, però ti ho chiamato perché c'è un po' di carne al fuoco qui, allora, e ne vorrei parlare con te. Prima di tutto, avremo un'inviata di gente online qui direttamente in studio, ne vuoi parlare tu?
4: Sì, allora noi tiriamo su dei cavalli di razza e quindi diciamo che tra le varie persone a cui faccio fare una West Point veramente dura, abbiamo Giorgia che è una delle più promettenti che io abbia tirato su negli ultimi tempi. Quindi sono molto contento che sia un po' un piede di gente all'interno della redazione di RMC, quindi di MRC, scusate. Quindi niente, per me lei è molto sveglia, molto brava, vedrete che andrà molto bene e soprattutto saprà interpretare il DNA di questo giornale, di questo brand che è anche digitale, che è anche su tutte le piattaforme sociali.
2: Molto bene, infatti sarà qui con noi ospite o dal vivo, speriamo, ma anche quando non potrà perché è molto impegnata telefonicamente, sarà una rubrichetta iniziale dove lei ci detterà un po' la linea di gente nel periodo in cui stiamo facendo la trasmissione, argomenti, magari anche qualcosa su Garlasco, ma in generale quello che viene scritto e pubblicato su gente cartaceo e poi dopo ovviamente di conseguenza sul web. Poi volevo anche dire, senza dire, potresti dire che comunque avremo anche dei pezzi grossi qua a MRC Crime, dico bene?
4: Io sto lavorando per noi, nel senso appunto per MRC, perché ci tengo e soprattutto non voglio sfigurare rispetto ad altre emittenti che si vantano molto di portare personaggi televisivi. In realtà io cerco sempre di muovermi in un ambito di persone credibili, perché si vedono anche tante persone poco credibili, quindi sono in parola con Carmela Abate che mi ha promesso una sua presenza, noi siamo cresciuti insieme a Panorama e quindi,
3: però...
4: e quindi mi fa piacere rincontrarlo, reintercettarlo. E quindi credo che lui sarà uno dei prossimi sicuramente, non so esattamente se riusciamo a dire a breve la data, però insomma spero proprio di sì.
3: Te la do io una data, il 23 di settembre qui a MRC, a MRC Crime, avremo ospite Gianguido Zurli, altra altra voce che Sugar Lasco ha dato tanto tanto, e l'avremo ospite qui da noi.
4: Ottimo, bravi. Mi sembra un'ottima cosa. Io mi sto muovendo su tanti fronti, in realtà noi abbiamo una linea editoriale, no? Lo sapete,
3: sì.
4: Che il nostro direttore ha una linea editoriale abbastanza precisa, per cui siamo sempre per il contraddittorio, però appunto sto cercando di fare un mix che sia equilibrato, nel senso che...
3: Tu sai che il nostro direttore, quello supremo...
2: Sì, noi siamo il fan club segreto di Brindale, esatto. Non è che questo...
3: Lui è il nostro idolo.
2: Dopo Fonzi sì. non ci siamo più salvati,
3: sì,
2: noi.
3: Sì, lui. Numero uno.
4: No, infatti, lui vi saluta, in realtà anche lui sarà sicuramente presente, adesso è tornato, è sempre molto molto attivo anche in televisione, sì. Oggi è chiuso il numero 37 di gente che sarà in edicola domani, quindi è abbastanza... sotto pressione in questo periodo, sì, perché poi deve fare avanti e indietro con gli studi televisivi, e quindi però mi ha promesso che ci sarà, quindi lo tirerò dentro a cannonate.
2: Molto bene, faremo un inno del fan club. Ascolta, volevo anche, perché ne abbiamo parlato per telefono, è una cosa molto importante sia per te ma anche per noi, perché dovremmo sviluppare qualche argomentazione attorno a questo evento, che sono i 70 anni di gente, che non è che sono poco, vuoi dire qualcosa, direttore?
4: Sì, mi piacerebbe molto che questa fosse l'occasione per capire e per comunicare che grazie a internet, un po' come è successo, no? Come succede a noi di MRC, lo stesso modo internet ci ha portato, come dire, ad essere ascoltati in posti assurdi del mondo, allo stesso modo, come dire, queste magie che fa la tecnologia ci portano ad essere ancora presenti come brand, quindi per niente morti, anche se ovviamente 70 anni sono tanti, ma il sito, la parte digitale di gente sta dimostrando che in realtà si può fare ancora affidamento su questi tre pilastri, che sono i pilastri di gente, che sono appunto gli obiettivi di informare, intrattenere e dare aiuto, quindi informazione, quella che fate voi, facciamo anche noi, cerchiamo di farla, e Giorgia sì. È anche una di quelle che la fa meglio, intrattenimento, perché noi ci dobbiamo occupare di ciò che succede nel mondo, anche nella parte più divertente, quindi raccontare i personaggi che tutti quanti noi amiamo, della televisione, del cinema, eccetera, soprattutto italiani, e di servizio, quindi dare informazioni utili, e Dio sa quanto ce n'è bisogno, in quanto la società è sempre più complessa, come sapete, ed è sempre più difficile capire, no? Sfido chiunque a dirmi che è riuscito a spiegare ai propri genitori come si fa lo speed o cose di questo tipo, per cui noi vogliamo arrivare lì. Questo è un popolare familiare, quindi sempre un po' garbato, entriamo in punta di piedi nella casa degli altri e cerchiamo, nel caso dei nostri lettori, cercando di essere gentili, di essere corretti, di non essere guaiati o troppo schierati. Quindi questo è un po' il tema che vogliamo ribadire con gente è così da 70 anni, e questi 70 anni dimostrano che quei tre pilastri sono ancora validi, tutto sommato, nella logica di una comunicazione autentica. In epoca di fake news, in epoca di grandi turbolenze.
2: Cioè, scusa Davide, stai dicendo che vogliamo essere Ricky Cunningham e non Fonzi, cioè in pratica stai dicendo.
4: No, ci sta anche Fonzi, ma bisogna metterlo nella sua dimensione. Noi possiamo parlare tutti, quindi bisogna metterlo nella sua dimensione. Nella sua dimensione, ovviamente, ho colto la tua battuta ed è esilarante, ovviamente. perché è stato del tutto involontario, poi alla fine lui ha detto questa battuta, ma era calzante, e quindi ci siamo affezionati tutti. Però no, è giusto che ci siano in realtà molte voci, più voci possibili. Noi veniamo da quel periodo, se voi pensate nel 1957, era un periodo storico meraviglioso per l'Italia, no? C'era un boom economico incredibile, le persone stavano meglio, e vedi come anche si riflette nei tempi. No? Noi adesso, 70 anni dopo, abbiamo una società molto divisa, di politici che continuano a litigare con difficoltà economiche, e l'industria, no? Abbiamo seri problemi di vario tipo, dell'energia eccetera. Pensate allora come poteva essere invece in realtà una società che arrivava da un brutto periodo, aveva ricostruito un paese e nello stesso tempo aveva voglia di divertirsi, di informarsi, di scoprire il mondo, e ne aveva la possibilità. Quindi noi cercheremo, io penso che questo non sia distante neanche dallo spirito vostro, perché tutte le volte che ne parliamo, ci sentiamo, ne parliamo, io
3: sento
4: da voi questo entusiasmo sempre di, no, del resto chi fa la radio ha anche quel tipo di atteggiamento lì. Quindi questo è quanto andremo ad affrontare nel 2027. E sicuramente saremo coinvolti.
3: Però tu parli ovviamente di informazioni di conoscenza, di aiuto, ma di informazioni che adesso stanno uscendo un po' col contagozzo da parte delle procure. Noi vogliamo tornare lì. Hai qualcosina da sbisciarci in anteprima, qualcosina che puoi dire tra le righe?
4: Questa è una domanda tranello.
3: No, così ti do anche la possibilità di, diciamo, no, spoilerare un po' l'edizione di domani di
4: sì, no, certo. Allora, il ovviamente noi adesso abbiamo come orizzonte il 28 settembre, come sapete, no? Per cui lì capiremo tante cose, capiremo se ci sono effettivamente tutte le possibilità di andare a un rinvio a giudizio, per esempio.
3: Secondo te si arriva al 28 o si ferma un attimino prima? Perché io ho la netta sensazione che ci si possa arrivare un po' prima del 28.
4: Ma guarda, le cose stanno uscendo, quindi usciranno, ci sono appunto, c'è una indagine particolare della che appunto la difesa, diciamo che i promotori della revisione del processo di Stasi stanno portando avanti, inclusa appunto l'avvocato Bocellari e l'avvocato Eberensis, e pare che abbiano delle carte veramente molto interessanti che riguardano qualcosa, diciamo, un orizzonte probatorio abbastanza interessante. Non lo svegliamo neanche nel giornale, ma facciamo capire sicuramente un po' quelle che sono le possibilità. Ovviamente stiamo attenti, perché comunque dobbiamo capire che l'ambiente, lo stagno è molto inquinato, quindi come avete avuto modo di vedere, no? Cioè, poi ci siamo in mezzo noi, ci siamo di mezzo noi giornalisti, ci sono di mezzo gli avvocati, ci sono di mezzo gli investigatori, eccetera. Quindi chiaramente questo è complesso, anche noi abbiamo preso le nostre citazioni dalla signora K, perché ovviamente siamo nominati in diverse occasioni, perché abbiamo dato voce a Marchetto, però insomma in qualche modo non siamo direttamente coinvolti in questa sua azione, però avete visto quante persone sono coinvolte anche nel mio stesso ambiente, ambito giornalistico, no?
2: Sì, abbiamo visto anche Davide che si sta sì, un po' rivoltando contro questo.
3: 153 querele da quello che esatto, dicevano. Che
2: diceva Milo Infante addirittura, non penso neanche che ci siano 153 giornalisti che si occupano, hanno proprio esagerato, no vabbè, era una battuta.
4: Quella è una storia abbastanza incomprensibile per me, nel senso che vi dico, io poi mi devo occupare di tutto l'ambiente, di tutto i contenuti che quotidianamente pubblichiamo, quindi come potete immaginare il tempo di studiare non è mio, mi fido ovviamente di quello che leggo dei collaboratori, che seguono comunque sia la mattina che la sera tutte le trasmissioni più significative, tutti i blog più significativi, per fare quella che poi dopo noi da sempre, da 70 anni, portiamo avanti come second screen experience, no? Quindi come commento e continuazione della TV e della radio, laddove sì, questo è possibile, non sempre è possibile, però il nostro compito è quello. Quindi diciamo che la situazione è sicuramente incasinata, quello che per me rimane incomprensibile è come in realtà si continui a fare questa sorta di tifoseria, soprattutto perché stiamo parlando di un processo che viene che dovrebbe essere appunto rivisto, ma che non c'entra con un altro colpevole, non necessariamente, no?
3: Sì, certo.
4: Per cui, e quindi, cioè, il fatto di avere un colpevole o non avere non significa che se tu fai una revisione e porti alla luce dei fatti che in qualche modo scagionano Alberto Stasi, questo non significa che stai accusando sempre, invece c'è una parte che la vede in questo modo e credo che sia sbagliato, perché indipendentemente da Andrea Sempio è chiaro ormai a tutti che quel processo lì è un processo che non
3: però
4: andava bene.
3: Però sei d'accordo, Davide, che molte volte è proprio quella parte lì che cerca di fare un crossover tra le due tra i due
4: assolutamente
3: procedimenti?
4: Sì. Quindi, assolutamente sì, è sempre solo quella, non molte volte,
3: esatto,
4: è sempre solo quella parte, non lo capisco personalmente, però viviamo in tempi che io credo che noi siamo allineati su questo, no? Viviamo in tempi in cui noi non riusciamo bene ad accettare, a capire che ci sia tutta questa aggressività anche nei talk show, questa irrazionalità anche nel capire che in fin dei conti sono due strade e che c'è questo giustizialismo di fondo per cui il colpevole c'è e non si mette in discussione. Ecco, questa è la cosa più drammatica secondo me, perché non è una questione di opinione, è una questione che se viviamo in una democrazia con tre poteri divisi, con il potere giudiziario, tutto quanto, noi dobbiamo avere fiducia che il potere giudiziario possa anche mettersi in discussione, che è una cosa di una come dire, un ragionamento di buon senso. Cioè, io mi fido di più se c'è una magistratura che dice aspetta, guardiamoci perché forse abbiamo sbagliato qualcosa. Io mi fido di più, io non capisco quelli che non vogliono fidarsi. Perché vogliono che difendere una verità in maniera totalmente ideologica, totalmente priva di ragionamento.
2: A questo avviso, Davide, volevo fare una provocazione, poi passiamo ai saluti perché stiamo arrivando alla fine del blocco. Volevo dirti che uno dei miei sogni, ma penso anche di Andy, è quello di avere dopo il 28 come ospite Colaprico. Lo spero tanto, stiamo muovendo la nostra potentissima redazione per cercare di mettere in piedi questa cosa, ma è un mio sogno ovviamente.
4: Ma penso, allora ragazzi,
2: condiviso questo, penso.
4: Colaprico è un caso che si trovi in questa situazione. Io Colaprico, ho letto di Colaprico, ho letto diversi libri, alcuni sono estremamente belli.
2: No, no, ma Davide, ma io non dico niente, però Colaprico è un simbolo, è questo simbolo, vuol dire che chiunque, nel caso Garlasco, ha assunto una forma che nessuno, inaspettata, ci sono stati anche dei cambiamenti, tipo Milo Infante che era convintissimo della colpevolezza di Stasi e poi ovviamente, come tutti gli uomini intelligenti...
3: Aspetta, posso farti una domanda?
2: Prego, prego, abbiamo sforato tanto.
3: No, un secondo solo. Mininfante viene folgorato sulla via di Damasco e dice: dopo che ho letto gli atti, io ho capito che Stasi... Beh, allora cosa vuol
2: con
3: dire?
2: Con l'aprico
3: che...
2: non sa leggere.
3: No, aspetta, cosa vuol dire? Che tu no, prima hai non... fatto anni di trasmissioni senza leggere gli atti?
4: Guardate, questa è una situazione che ha a che fare con una modalità di... una modalità piuttosto brutta, ma che è comune, cioè quella di confondere, no, quelle pilastri che dicevo prima, sì, informazione e intrattenimento. Quando anche la cronaca sfora nell'intrattenimento, succedono queste cose. Per cui in realtà sono delle alchimie molto studiate. Io devo avere sempre alcune persone che so che fanno un po' i pagliacci, magari lo fanno anche apposta. E per esempio adesso è saltato fuori Walter Biscotti, che comunque
2: gran personaggio, anche questo
4: è un gran personaggio, anche quello. Ma poi ricordiamoci, Lovati è quello che difende Lovati, sì, vale? Cioè tutto questo ha a che fare con quello che diceva Umberto Eco di poi chiudiamo, perché così se no poi mi cito addosso, come diceva Woody Allen. Umberto Eco diceva che chiunque poi facesse la televisione, quindi e con più strafalcioni, più cavolati dicesse, in realtà aveva successo, perché le persone guardandolo si sentivano al loro livello, ed era la modalità in cui lui spiegava il successo di Mike Bongiorno. In realtà è un po' la stessa cosa, no? Nel senso che è vero che lui aveva, no, Mike aveva questa capacità, no, di entrare in empatia col popolo, perché uno si sentiva molto simile a lui, è passato tanto tempo, quindi, però i nostri genitori Mike Bongiorno lo guardavano per scotterlo, però lo guardavano.
3: È vero.
4: Quindi, esatto, quindi questa cosa è molto simile, cioè l'alchimia che si crea in una trasmissione è una sceneggiatura, una piccola sceneggiatura. Possiamo essere d'accordo o no?
2: No, ma siamo noi Davide, e con questo ti saluto, siamo delle vecchie volpi e sappiamo che bisogna tenere in piedi la dualità in modo, esatto, che tutti possano riconoscersi in un messaggio, esatto, mediatico. E così. Con questo, direttore, io ti ringrazio, ti saluto, perché
3: grazie,
2: siamo
3: Davide,
2: in fortissimo ritardo, ma è colpa tua, per cui siamo a posto così, non abbiamo pene. Ok, grazie Davide. Allora rinnovo, ci sarai tu, sì, per mezzo di Giorgia Bertelli, che sarà presente qui con noi, per cui noi ti ringraziamo e ti rimandiamo la prossima volta. Grazie Davide, a presto.
4: Grazie a voi.
3: E viva, ciao, gente.
4: Un saluto, grazie, a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie,
3: grazie,
2: ciao.
3: Grazie Davide Burchiellaro. È il momento di andare in pubblicità e lo facciamo subito. Rifammi sentire lo spot di prima.
2: No,
3: ti prego.
2: Non posso perché l'abbiamo tolto. Pubblicità.
0: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
7: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
8: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
9: Viaggio? Ma vai da Conad.
10: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
9: Io ho assicurato anche la casa.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
11: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
12: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
13: Con i tripli saldi d'oro?
11: Fai affari d'oro!
13: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà.
11: Solo divani.
13: Di qualità.
14: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Sono le 21:17 di questo mercoledì 9 di settembre. Ricomincia MRC Crime e ricominciamo le nostre ospitate. E questo, ragazzi, è un ospite che mi fa non piacere, piacerissimo riavere.
2: È un pezzo grosso questo.
3: Questo sì, è l'avvocato Alessandro Bonetti, Foro di Roma. Buonasera, avvocato.
15: Buonasera Andrea, buonasera Bruno e buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi invitato.
3: No, grazie a lei perché dà una preziosissima mano e tanto lustro questa trasmissione. Grazie davvero. Ben trovato e io incomincerei subito forte. Perché? Perché?
15: Eccoci.
3: Perché partiamo da una figura che secondo me è stata presa in maniera molto controversa da una parte, da uno schieramento. Lo sappiamo che ormai ce ne sono due, uno che è Prosempio, uno Prostasi, e qui insomma vediamo che è stato preso in una maniera un po' particolare, nel senso, parliamo del GUP, il giudice per l'udienza preliminare. Cosa succede? Succede che vengono chiuse le prime indagini, vengono dati 20 giorni alla difesa di Sempio per produrre delle memorie, per produrre delle situazioni a discarico. E cosa succede? In 20 giorni buttano su una serie di consulenze che nella figura del GUP non trovano locazione, non trovano posto. Ci riesce a dipanare questa situazione? Come mai viene fatta questa scelta?
15: Allora, intanto vi dovrei chiedere quanto tempo abbiamo per non, guarda, per altrimenti qui io duro fino a domani, sto scherzando.
3: Fino alle 10 è quello che vuole.
15: Allora, intanto esatto, qui facciamo una cosa, portiamo subito un po' di chiarezza, no? Altrimenti l'uomo della strada o qualsiasi professionista che non è un giurista è uno sforzo ermeneutico di comprensione delle cose, di interpretazione importante. Allora, noi sappiamo che c'è un processo, no? Cioè, prima del processo ci sono le indagini preliminari. Queste indagini chi le fa? Le fa il pubblico ministero, no?
3: Esatto.
15: In questo caso noi abbiamo un pool specifico, abbiamo Valentina De Stefano, Giuliana Rizza, abbiamo il procuratore Civardi, che è un pool che fa le indagini, in questo caso le indagini sul Sempio. Ora, chi è il guardiano di queste indagini preliminari? Il pubblico ministero fa delle cose, per esempio può disporre un sequestro, può chiedere un'intercettazione. Manca una figura, attenzione, se no confondiamo tutto. Ci vuole un potere giurisdizionale che vada a valutare queste azioni che fa il pubblico ministero. Perché? Perché nel nostro ordinamento vi è un equilibrio tra i poteri e vi è un equilibrio anche nel processo, e il giudice è una figura terza. No, non fa parte dell'accusa né della difesa, è una figura terza. Allora, in questo caso abbiamo un GIP che fa un'azione di convalida, nel senso che si assume la responsabilità di convalidare una serie di cose che chiede in questo caso il pubblico ministero, e quindi compie il suo potere giurisdizionale. Queste indagini preliminari a un certo punto si chiudono, arriva al 415 bis,
3: esatto,
15: che avvisa l'indagato: guarda, le indagini sono concluse e tu hai tempo 20 giorni, ed è questo che dite voi, per depositare memorie e fare richieste. Le famose memorie 415 bis. Queste memorie vengono poi depositate e rimangono lì nel fascicolo. A questo punto il pubblico ministero, non il GUP, in base a queste memorie decide se fare o richiedere un'archiviazione oppure di che l'azione penale prosegua, e quindi richiede che attraverso un'udienza che farà il GUP venga valutato, non lui, il GUP, se emettere un decreto che dispone il giudizio, e questo lo dovrà valutare il giudice per l'udienza preliminare, oppure una sentenza di non luogo a procedere. Attenzione però, perché se si capisce questo si inquadra bene. Il GIP e il GUP non sono le due figure identiche, perché se io ho fatto un potere discrezionale nel valutare le tue richieste, le richieste del pubblico ministero, non posso essere quello che poi ti giudica. Bravo. In un'udienza preliminare, che adesso post Cartabia, nonostante non abbia raggiunto esattamente il filtro che si era preposto il legislatore, ha una profondità, o almeno diciamo così, almeno in linea generale, dovrebbe avere una profondità di valutazione maggiore rispetto al passato. È proprio un'udienza filtro. Ora, sì. E quindi il GUP va a valutare in questa udienza filtro due cose: o fa un decreto che dispone il giudizio e si prosegue, a questo punto poi si andrà in dibattimento, oppure fa una sentenza di non luogo a procedere. Se ritiene, guardate bene, una volta questo non luogo a procedere arrivava se diceva che non era sufficiente gli elementi che tu mi hai raccolto per sostenere l'accusa in giudizio. Adesso perché è più profondo, sebbene sia prognostica, non diagnostica, questa valutazione? Perché deve consentire una ragionevole previsione di condanna. Quindi, sebbene lui non entri nel merito, non anticipi una sentenza, fa una valutazione su tutte le prove. E nel caso specifico, qui abbiamo un problema. Io non entro mai, lo sapete, negli schieramenti.
3: Sì.
15: Però c'è una cosa che da semplice lettore dei giornali mi ha fatto un po' rabbrividire. Cioè, mi spiego meglio. Voi avete sentito parlare per caso che c'è stata richiesta dal pubblico ministero un accertamento tecnico di parte, un ATP. Avete sentito questo passaggio, no? E che cosa ha richiesto? In questo caso è stato proprio il procuratore capo Napoleone Fabio a richiederlo. Che cos'è questo accertamento tecnico preventivo? Una consulenza psichiatrica.
3: Esattamente.
15: E allora?
3: Del professor Catanesi.
15: Il professor Catanese, che è un stimato professionista, se non sbaglio, all'Università di Bari.
3: Esattamente.
15: Allora, qual è il dubbio che ogni penalista è venuto in questo momento? Ma questa attività, cioè io chiedo un accertamento tecnico preventivo o una CTU se siamo già davanti al giudice, è un'attività della difesa, perché questa attività, una consulenza di tipo psichiatrico, è una consulenza che va a accertare una cosa fondamentale, e vedremo, può accertare solo quella, cioè o l'imputato, il mio imputato, ha la capacità di intendere e volere il risulta, o parziale, e sono questi gli elementi che portano non certo a una condanna, ma che cosa portano, ragioniamo, a un'imputabilità. Ci siamo? Allora lo chiede il difensore, è perfetto, se io ho la possibilità, con una valutazione fatta con una consulenza tecnica, in questo caso di parte, di accertare l'incapacità di intendere e volere nel momento in cui ho commesso il fatto, io vado assolto perché sono imputabile se sono totale incapace. Se invece è parziale, comunque si attenua la gravità. E allora perché? E questa è una domanda che mi faccio a me stesso. Perché lo chiede il pubblico ministero? Che valenza può avere in questo processo? Mi vengono in mente due cose.
3: Vediamo se sono le stesse
15: domande.
3: No, vada pure avanti, vediamo se sono le stesse che abbiamo colto noi.
15: Allora, mi viene in mente che o io anticipo questa mossa rispetto alla difesa e già ti chiudo una strada, perché è vero che comunque potrei richiedere una CTU, ma se ce n'è una che mi dice che tu sei capace di intendere e volere, ti ho chiuso una strada. Oppure, non avendo tanti elementi nel compendio probatorio, cioè voglio dire nel fascicolo del pubblico ministero, in tutte le prove, quello si chiama, sto cercando di ritagliare un profilo che sia calzante a una persona che poi ha commesso con facilità un certo fatto.
2: Per lei, avvocato, è la prima o la seconda? Per lei?
15: Allora, intanto vi dico una cosa, se fosse la seconda c'è un grosso problema, ve lo spiego. Perché se è la prima, è una strategia ottima da parte del pubblico ministero.
3: Perché poi lì ci sarebbe anche un precedente sulla prima ipotesi, che sarebbe la mancata presentazione della consulenza fatta dalla moglie di Palmegiani.
15: I colleghi Catagnò e Taccia, che difendono Sempio, hanno fatto la cosa giusta, hanno detto ok, accertamento tecnico, però io impedisco l'esame diretto, ti taglio la strada io, perché voi sapete che secondo il principio che risponde al nemo tenetur se detegere, io non posso mai essere obbligato a dire qualcosa che incrimini me stesso. Sì. Chiaro questo passaggio, no? E allora cosa fanno? Benissimo, fate la consulenza, ma sulle carte, su una documentazione clinica che tu hai riscontrato. Non certo ti faccio intervistare, nel vero senso della parola, dal dottor Catanesi Andrea Sempio. Allora cosa rimane residuale? Una cosa che adesso vi dirò, che è esplosiva, perché se quella non è la strategia, cioè di arrivare a dire guarda, lui è perfettamente capace di intendere volere, te lo dico già prima io, ma è quella di orientare a un profilo psicologico, questa lo vieta il codice di procedura, cioè l'articolo 220 dice tu puoi fare una perizia, ma se questa perizia è orientata ad accertare un carattere anche psicotico scollegato da una patologia, cioè non orientato esclusivamente ad accertare l'incapacità di intendere, volere, questa attività non la puoi fare, e questa prova è inutilizzabile, in qualsiasi stato e grado del processo. E allora arriviamo a questo. Se
3: questa è veramente esplosiva.
15: Se i colleghi arriveranno all'esito con una C, consulenza tecnica di parte, che ha indagato, perché non gliel'hanno fatto parlare, soltanto su questo profilo, dichiareranno davanti al GUP, che, oppure anche più avanti in dibattimento dovesse essere disposto il giudizio, che quella prova è inutilizzabile, e lo può fare, anche se cade raramente, anche il GUP d'ufficio. Cioè lui d'ufficio dice ma guarda, pubblico ministero, tu mi hai presentato, cosa, che accertamento hai fatto per vedere che carattere ha Sempio? Questo è inutilizzabile, tu mi puoi dire che questo accertamento alla fine risulta che lui è capace di intendere volere, perché tante persone hanno pensato ma così loro vedono che è psicotico, che ha delle turbe, delle manie. No, questo non si può fare, tu me la fai la consulenza tecnica per accertare non la personalità, non la professionalità a delinquere, non la tendenza a delinquere, la fai esclusivamente sulle basi di valutare la mia capacità di intendere e di volere nel momento che come sto fatto.
3: Le faccio una domanda ancora per chiarire, ma com'è possibile fare una consulenza oggi su fatti di 20 anni fa?
15: E questo, cioè, senza un'intervista, e qui entriamo nel mondo della psichiatria e del professor Catanese, ma accade molto spesso nei tribunali, è chiaro che questo tipo di accertamento, che è un accertamento puntuale, non può prescindere da un colloquio con la persona, perché anche tutto quello che è documentale non è sufficiente, a mio avviso, ma molto probabilmente altre persone più illuminate di me potrebbero pensare diversamente, a ricostruire con precisione in quell'esatto momento la capacità di intendere volere di una persona, mentre quello che giustamente hanno impedito i colleghi che difendono Sempio, un colloquio fatto anche adesso, se una persona ha una patologia e se la porta avanti, anche se attentata in qualche modo in nasconderla, può venire fuori anche dopo così tanto tempo. È chiaro che le variabili sono tantissime, proprio perché è passato tutto questo tempo.
3: Ho capito, ho capito. Quindi il fatto che loro abbiano preparato così tante consulenze in così poco tempo da presentare, boh, io non allora, ho capito il fine,
15: difesa, il fine di questo. È, io ho fatto le indagini, diciamo, okay. Ti ho avvisato che le ho chiuse, sì. Adesso tu in 20 giorni, prima di andare davanti al GUP, cioè hai 20 giorni di tempo, poi verrà fissata un'udienza davanti al GUP, tu in questo tempo le memorie 415 puoi fare perizie, puoi scrivere, puoi fornire tu una serie di elementi che dovrebbero convincere il pubblico ministero a fare richiesta di archiviazione, perché queste memorie che entrano in fascicolo le valuta il pubblico ministero.
3: Ho capito.
15: Quindi poi, se non è purtroppo nei penalisti, lo sappiamo, difficilmente le memorie 415 bis arrivano al risultato, veramente. Ma se hai qualcosa poi da giocarti, te la giochi nel dibattimento. Però è un tentativo disperato, e anche il tempo è brevissimo, che si fa in questa fase, alla chiusura delle indagini preliminari, quando arriva il 415 bis.
3: Esattamente. Avvocato, io veramente la ringrazio perché ci ha spiegato tantissime cose e in maniera chiara e lampante, anche per delle menti semplici come le nostre.
2: Perfetto, io avvocato volevo farle solo una domanda che esula un po' personale, sì? Sì. Umana, per portarla un pochino dal lato nostro degli esseri umani, anche perché queste cose sono molto complesse. Le chiedo, tra tutti questi nuovi personaggi, parlo di legali, cioè c'è tutta una in questa diciamo scena, ci sono un sacco di belli avvocati, no? In tutti, sia da una parte che dall'altra. Lei quale ha come per quale ha più stima, o comunque qual è quello che per lei, insomma, ha un interesse maggiore tra tutti questi?
15: Personalmente non conosco i colleghi, nel senso che magari mi
2: dico così a pelle, come così.
15: Sì, a me piace molto anche Cattagliotti, ma sì, anche la collega Taccia. Questa è una fase molto delicata, nel senso che chi assume questa difesa in questo momento ha una grossissima visibilità. E questo distorce un po' anche l'immagine professionale. Noi tutti dovremmo stare molto attenti a una sovraesposizione di questo tipo, per cui reputo tutti, questo me lo voglio dire, è anche un profilo deontologico che deve essere rispettato, i colleghi che si stanno occupando della difesa di Sempio, così come quelli di Andrea Stasi.
3: Perfetto,
2: molto diplomatico,
15: è
2: avvocato.
15: È una risposta molto democristiana.
2: Esatto.
3: però è chiaro. E comunque Cattagliotti ha uno stile che piace molto anche a me, quindi non cade sola questa cosa. Avvocato, grazie, è stato veramente gentile ad accettare il nostro invito. Prossime settimane le romperemo le scatole ancora, ce lo consente.
15: Sempre un piacere. Un caro saluto a tutti.
2: Grazie.
3: Abbiamo sentito l'avvocato Alessandro Bonetti del Foro di Roma, che ormai è diventata una voce familiare in questa trasmissione. Ci ha spiegato perfettamente la funzione del GUP e tutto quello che succede prima, tra la chiusura, tra il 415 bis e poi la presentazione.
2: Al 348-7607-907 ho ricevuto dei messaggi di complimenti per l'avvocato. C'è solo un riferimento anche all'anno di fondazione. C'è un'ascoltatrice che parla del fatto dell'anno di fondazione di Gente, descrive insomma quegli anni come era il tempo dei pochi soldi ma tanto ottimismo, infatti nascevano anche molti bambini, per cui fa questa osservazione.
3: Mia mamma all'età di Gente, perfetto.
2: Vedi, per cui i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, sono molto attente. Bene, hai qualcosa da dirmi?
3: Ho da dirti che è il momento di mandare la reclame e spero che tu mi metta il mio spot
2: ma
3: preferito.
2: Ma speriamo che ci sia, perché sono a random.
16: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
0: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
11: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
12: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
13: Con i tripli saldi d'oro
11: fai affari d'oro.
13: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà,
11: solo divani
13: di qualità.
16: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora non scuoce mai.
17: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: Molto bene, siamo tornati, sono le 21.37 in diretta qua dagli studi di MRC, chiaramente questa è MRC Crime. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie.
0: Dove eri andato? Ti sei allontanato? Dove
1: ero? In un altro mondo.
0: Molto bene.
1: No,
0: molto
1: sono bene. Sono qui anche perché sta puntata sta andando via velocissima, è già passata più di un'ora che siamo in diretta e siamo riusciti a parlare anche delle situazioni abbastanza garbugliate, perché capire come si muove un processo in tutte le fasi non è facile. Noi abbiamo l'avvocato Bonetti che, ragazzi, ci prende per mano e ci porta attraverso i sentieri di questo bosco intricato che è quello del procedimento che riguarda Garlasco. Non è facile.
0: No, assolutamente, insomma è un aiuto preziosissimo. Comunque in futuro avremo anche altre figure tecniche, perché io sì, sto cercando di avere come ospite anche, non so, mi interessano molto i medici legali, anche uno magari in pensione che potrebbe sbottonarsi molto di più.
1: Questo sarebbe bello, perché comunque non ha alcun tipo di interesse a rimanere in mano, ma può venire giù tranquillamente senza problemi a spiegare anche nelle pieghe più recondite il motivo in cui si sta svolgendo questa cosa oppure un'altra.
0: Certo, io ho il mito di Bacco, ma no, non il mito di Bacco, quello no.
1: Vino,
0: anche quello sì. No, però parlo di Bacco, proprio il medico legale, sì, che ovviamente noi non lo contattiamo di proposito perché ci fa chiudere la radio in un attimo proprio.
1: Sì,
0: quello non le ha, non,
1: lui va giù pari,
0: sì, certo. Non le appoggia piano per niente, proprio non ha, è impavido. Ma penso che molti, e questo è un argomento su cui ti voglio portare,
1: sì,
0: prima parlavamo con Davide del fatto, siamo vecchi lupi della comunicazione, per cui un minimo di, insomma, di conoscenza anche dei retroscena li abbiamo, per cui questa cosa della dualità fa molto comodo, cioè se ci sono due fazioni ovviamente un editore è portato a farle ascoltare tutte e due in modo
1: dividi che... Divide et impera.
0: Esatto, no, ma soprattutto sempre immagina giustamente che il pubblico sia diviso in due parti, e per cui più parti ci sono rappresentate e più pubblico si acchiappa. Però c'è anche da dire che all'interno di questo, con tutto quello che sta succedendo, ce ne sono certi che hanno subito degli attacchi non solo mediatici, sì, ma legali, ma in tutti i sensi. Addirittura, beh, ho sentito qualcuno degli attacchi hacker sul proprio canale, sì, da cui hanno perso la monetizzazione o cose
1: del Flavius, genere. Flavius 71.
0: Anche, esatto. E per cui è arrivato il momento in cui la stanchezza per queste cose, il limite di sopportazione probabilmente è venuto meno. Tipo,
1: sai,
0: parlo
1: cos'è?
0: Dell'avvocato De Renzis, parlo di...
1: No, poi ci arriviamo
0: vai,
1: subito,
0: vai, vai pure,
1: però
0: vai pure.
1: Colgo un assist che mi hai dato.
0: Vai,
1: De Flavio 71,
0: sì,
1: questo canale...
0: Sì, lo seguo ogni tanto.
1: Piace molto anche a me, che è un ragazzo siciliano che fa questi live dove spiega tante cose.
0: Pacato ma tagliente,
1: non condivido alcuni punti di vista, ma questo non fa testo. Però tu la bontà di una persona che ti sta parlando, la sincerità, la tasti, gli tasti il polso da piccole cose. Lui oggi, non so se tu l'hai sentito oggi, dice una cosa molto importante. A me hanno tolto la monetizzazione, che non è granché, però è quel po' che mi permette di arrivare tranquillo a fine mese. Quindi,
0: e di prendermi il tempo via dal lavoro per fare certe cose.
1: E quindi ti fa capire che comunque sono andati a colpirlo veramente dove gli ha fatto male. E io lo sento spesso, seguo spesso le sue live, non è mai banale, non è mai troppo di parte e come noi tende ad avere un certo senso di garantismo. Noi forse lo siamo anche troppo, perché comunque, però noi
0: sì,
1: essendo...
0: Sì, no, ma la nostra impostazione non c'entriamo neanche noi.
1: Bravissimo, senso, però essendo innanzitutto dalla parte dello Stato, perché questa è la parte importante, è il danno più grande che è stato fatto alla facciata dell'immagine dello Stato italiano. E poi, Andrea Sempio non è ancora condannato, non c'è più... Non c'ha ancora nessun tipo di condanna sulle sue spalle, quindi fino a prova contraria è innocente. La cosa più importante è togliere un innocente da dentro un carcere, perché ormai questo è appurato, che ci sia un innocente da 10 anni sottoposto a delle misure cautelari.
0: Mi dai un assist anche tu, perché io spero che questa cosa che sentiamo, diciamo anche noi, cioè fino a

0: prova contraria, fino a che non è stato giudicato, è in tutto e per tutto innocente, fino a prova contraria, certo. No? Fino all'ultimo grado di giudizio. Però è una cosa che si dice, ma a me suona un po' retorica, almeno suonava un po' retorica fino a che adesso, insomma,
1: bravo,
0: si sta un po' prendendo, sta un po' prendendo forma. Cioè, quando diciamo questo, anche la questione del oltre ogni ragionevole dubbio è un particolare
1: 533, ricordate,
0: è un particolare molto importante. Abbiamo scelto come, ovviamente, come intro, come sigla, appunto, la lettura di questo articolo fondamentale, anche perché ci sono delle cose, dei punti cardine che noi avevamo un po' sottovalutato, o comunque, sai, le cose che si dicono, no, e poi non si possiedono. Invece adesso, quando si dice una cosa, si ha contezza di quello che si dice. Oltre ogni ragionevole dubbio, adesso si sa di che cosa si parla.
1: Esattamente, ma io credo che sia stato dirimente. Bella questa.
0: Dirimente, certo.
1: Questa qui è un'altra garlascata che è uscita, certo, che è uscita in questi anni. È dirimente il fatto che comunque adesso si ha contezza che veramente sono state create delle situazioni ad hoc che hanno instradato un certo tipo di pensiero verso una persona che alla fine, ne sono straconvinto di quello che dico,
0: tu
1: risulterà innocente.
0: Tu però mi hai deviato, come fanno i servizi segreti con gli inglesi, no, o viceversa, no, vabbè, sto scherzando. Chiaramente mi hai deviato perché stavo appunto parlando e volevo che tu analizzassi la cosa, che a un certo punto questi si sono rotti le scatole, cioè alcuni... Certo. Hanno tipo De Renzi, io proprio ho visto, ha switchato, ha abbandonato i Fagiani e adesso ha proprio non dichiarato guerra, ma ha detto: signore e signore, finora ci ho messo un po' del mio spirito, un po' di sarcasmo, un po' di goliardia, ma adesso mi avete rotto le palle, adesso basta, adesso sono un avvocato, per cui rendetevi conto che ogni atto risponderò con degli atti da avvocato, chiaramente, a già chi lo segue, perché comunque un avvocato deve avere un avvocato, soprattutto impegnato.
1: Secondo me ne ha più di uno, e certo, soprattutto in un tribunale difficile come quello di Bologna.
0: È certo, che noi peraltro conosciamo. Perché
1: Milano è sempre Milano, però quando devi venire a giocare a Bologna, Bologna sul campo della giustizia non è mai stato un campo facile.
0: E poi questa cosa degli esposti che hanno preso un giro differente di procure, anche
1: sì,
0: è un punto a favore di forza per De Renzi, e anche per quelli che un pochino sono stati attaccati. Ad esempio vedo Bugalalla che sta facendo, ovviamente si sta cavando dei bei sassolini, anche perché sì, lei è stata perseguitata in modo veramente totale, proprio su tutti i fronti, e adesso cominciano ad andare in giudicato certe sue denunce e sta avendo ovviamente ragione.
1: L'abbiamo visto già il primo con l'avvocato di Alessandria, che non mi ricordo neanche il cognome,
0: che mi ha fatto un po' pena, io
1: no,
0: quella cosa, a me sì, un po' sì,
1: assolutamente
0: un po',
1: no, visto che
0: senso,
1: sei un avvocato, no, hai una coscienza, però, hai una coscienza giuridica, tu non puoi fare quella roba lì.
0: Sì, no, dico, mi vengono dei dubbi sulla professionalità di questo avvocato, perché non, cioè, io la prima cosa che ho pensato, ce lo vedi il nostro Alessandro Bonetti, il nostro avvocato, per
1: ma
0: dire, fare una
1: non
0: cosa,
1: non solo non vedo Bonetti, ma non ci vedo neanche te fare una cosa del genere, non mi ci vedo neanche a me.
0: Per quello mi ha fatto un po' pena, nel senso, umanamente non credo che sia troppo centrato nel ruolo dell'avvocato, eticamente e come essere umano, uno che insomma si lascia trascinare da certe bande, secondo me, insomma, non mi fa tenerezza, ecco, perché forse ha qualche problema.
1: Sì,
0: per quello dicevo sotto il lato umano. Però altri devono essere rimessi a posto le cose, anche perché a livello mediatico è passato che il potere, come diciamo, no? Come diciamo, anche questo è un luogo, come i poteri forti, no? I poteri forti attaccano la magistratura, attaccano,
1: guarda,
0: la stampa.
1: Per me la cosa più bella di questo evento, perché Garlasco è un evento, è passato in sordina l'omicidio di Chiara Poggi, è diventato la causa scatenante, ma si è persa la contesta dell'omicidio di una ragazza di 26 anni, di l'ennesimo femminicidio. E ti dicevo prima fuori onda che mi dà molto da pensare il fatto che non ci sia una parte politica che siamo stati abituati a vedere, che non sia insorta davanti a una roba del genere come si sta verificando nel processo per Chiara Poggi. Questo vero, mi dà molto da pensare.
0: È vero, beh, vabbè.
1: Però, insomma, tornando al discorso che stavamo facendo, è importante capire che questi poteri forti che hanno spadroneggiato in lungo e in largo per 19 anni, finalmente hanno trovato qualcuno che li ha messi a posto. Perché non c'è più l'attacco che avevano prima, e chi è dall'altra parte che poteva aiutarli non è più in grado, non vuole più dargli una mano.
0: Diciamo, non si proteggono più tra fratelli, un po' stanno abbandonando. Vedo anche dei personaggi mediatici che hanno avuto una linea, molto tanto da pensare, ma secondo me fanno parte della partita, proprio cambiare totalmente
1: come dicevo prima con Davide col direttore, non so se tu sei d'accordo, è molto grave il fatto che un Salvo Sottile o un Milo Infante, che tutti e due dicono ah ma io adesso ho letto gli atti e so come, ma tu praticamente non fai come Andy, come quel cretino di Andy che passa un pomeriggio a studiare.
0: Ma fai come Colaprico, che ancora non li ha letti praticamente.
1: Ma Colaprico non è un conduttore.
0: Orribili cose.
1: Esatto, ma non è un conduttore.
0: Certo, però.
1: Cioè, è molto più grave quello che ti può dire il generale Garofano, che ti dice le immagini raccapriccianti.
0: Ma tu sei un ragazzo puro, devi pensare che sia.
1: Grazie per il ragazzo,
0: sia,
1: grazie per la fiducia.
0: Sia Milo Infante, non per il puro, sia Milo Infante che Sottile. Ma li hanno letti, hanno fatto una scelta strategica mediatica, sono stati un po' da una parte, poi quando è stato il momento hanno cambiato tutto a seconda di come è aumentato o si è sviluppato il lato che gli facevamo, insomma, gli faceva comodo, ecco.
1: Bruno, sai cosa c'è? La linea per l'ultimo blocco di spot, sperando di ascoltare il mio.
0: Ma non lo so, non ti prometto niente, ma questa
2: Media
0: è la pubblicità.
2: Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
4: Una superficie rustica e una frolla ancora più irresistibile da inzuppare, affondare o fare splash. Campagnole Mulino Bianco. Perfette per ogni inzuppo. Mulino Bianco, c'è un mondo più buono.
5: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
6: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
7: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
8: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
9: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
10: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
11: Patata Ruggero piccolina?
12: Presente, veloce e sfiziosa in cucina.
11: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
12: Presente, per gnocchi squisiti e purè cremosi.
11: Patata Ruggero per ricette gourmet?
12: Presente, raffinata e naturalmente viola.
11: Che classe, una patata per ogni gusto.
13: Antonio Ruggero, dal 1889, la famiglia delle patate.
0: Molto bene, siamo tornati 21.52, questa MRC e noi siamo MRC Crime. Allora Andy, parlavamo fuori onda del fatto che io vorrei anche contattare Spinnato, anche per una telefonatina, però ovviamente controllata, devi prima...
1: Che chiamiamo? Andiamo a Palermo a fare la trasmissione direttamente?
0: Mi sembra esagerato.
1: Beh, Ryanair, andiamo giù, facciamo una mangiatina di pesce e poi facciamo anche la trasmissione.
0: Vabbè, vedremo. Comunque anche Spinnato è uno di quei personaggi che è una, diciamo, un astro nascente. Mi piace molto, ma nello stesso tempo non sto scherzando, non lo inviterei mai, perché anche quello ci fa chiudere la radio.
1: Il 26 era mercoledì, Zurli, cioè,
0: esatto.
1: Ragazzi, Gianguido Zurli è intanto lo chic fatto a persona, perché lo vedi. Se Cataliotti ha stile, Zurli gli dà 10-0.
0: A me piace come dice 7.
1: Lui è parmense,
0: certo.
1: Si sente. Che poi lui è un 77 anno di nascita, è più giovane, purtroppo è molto più giovane.
0: No, di me no, io sono del 1981, per cui
1: pensavo dell'83. Ti facevo più dell'83. No,
0: facciamo i seri, dai.
1: Questo è veramente un personaggio di spessore, di livello, culturalmente anni luce avanti. E darà quel qualcosa in più, quel quid in più ancora a questo programma. Sarà molto bello averlo ospite.
0: E poi stiamo cercando di agganciare altri personaggi che riguardano il web. Ovviamente ce ne sono tanti, ci sono un paio, ne parlavamo oggi pomeriggio. Adesso Zurli è preso, ma sì, abbiamo in pentola altri personaggi, ovviamente, che riguardano il mondo di YouTube. E chiaramente, insomma, vi diciamo di rimanere sintonizzati sempre su MRC Crime, perché avremo veramente come vogliamo noi, perché il nostro stile, la nostra linea è ben chiara, però vogliamo sentirli tutti
1: non solo della stessa parte.
0: Siamo riusciti a sentire Greg, che non è stato, insomma, è stato un'emozione, un pezzo grosso. Accidenti. Però Marco maneggiare Gregoretti, con cura, maneggiare.
1: Marco Gregoretti, un heritage giornalistico di primissimo ordine, partendo dalla P2 e da Licio Gelli, arrivando alle diciamo le pagine più scabrose della nera italiana.
0: Che secondo me la puntata con Gregoretti la puoi usare come endorsement per tutti gli altri ordini. Dici, guarda, abbiamo avuto Gregoretti, secondo me
1: l'abbiamo passato in denne.
0: Vengono tutti esatto. Tutti vogliono venire dove è stato Greg, chiaramente. No, giustamente.
1: No, vabbè, ma dei giornalisti, ma
0: a parte questa cosa, insomma, non stiamo facendo della melina, ma stiamo facendo un po' di programmazione per voi ascoltatori, in modo da darvi un'idea di che cosa vi aspetta nel prossimo futuro di MRC Crime.
1: Sì, noi cerchiamo di improntare questa trasmissione, poi stasera vi stiamo facendo un cappello, diciamo, introduttivo, perché è la puntata di rientro, quindi vi stiamo spiegando come intendiamo portare avanti questo programma. E l'importante sarà far capire a tutti, a noi in primis, come funziona un processo, e soprattutto cosa ha cambiato questo processo all'interno del paese Italia, dello Stato Italia, perché io non mi stancherò mai di dirlo, la prima difesa di questa trasmissione è quella verso lo Stato, perché lo Stato da questa situazione ne è uscito veramente a pezzi.
0: Giustamente, poi secondo me, e anche secondo te, perché penso che converrai con me sul fatto che poi in questo mese le puntate che si secondo me dovremmo cambiare dovremmo cambiare all'ultimo secondo, perché succederanno delle cose, sì, di cui dovremo parlare, e molto probabilmente ci impegneranno magari puntate intere. Ancora non voglio dire niente, perché sinceramente non so niente, però comincio a vedere che la tua tesi, il fatto che comunque non saremmo arrivati fino a quel, sì, limite, la chiusura delle indagini, secondo me è realistico, e hai visto bene, hai del fiuto.
1: Poi ricordati che il problema non sarà quando verrà giù Pavia, perché Pavia è solo uno spin-off di quello che è un'indagine veramente enorme, con Clean 1, 2, 3, più altre varie indagini che sono dentro, che hanno coinvolto anche il GICO.
0: Esatto, lo stavo per dire io. Cioè, esatto. Per voi ascoltatori, cioè il coinvolgimento del GICO, tenete presente che il GICO della Guardia di Finanza è un corpo di elite che si occupa ovviamente di malavita organizzata, di
1: GICO
0: mafie,
1: è l'acronimo di Gruppo Investigativo Crimine Organizzato. Esatto. Quindi questo è...
0: Per cui, sai, se c'entra il GICO, qualcosa non è che si sposta per, diciamo, cose semplici, tra virgolette, ecco. Poi un'altra cosa volevo dire, che tutti quanti, insomma, fanno un po' di retorica su questo, vedo, sul fatto che comunque si parla sempre di uno, l'hai ovviamente prima sottolineato, che da parte di certe parti politiche non c'è stato quel clamore e quell'occhio, quell'attenzione riguardo, insomma, a un femminicidio.
1: Io ho chiamato proprio insurrezione.
0: Esatto. Allora io vorrei dirti che sono molto speranzoso del fatto che, secondo me, se riuscirà ad ottenere una forma di giustizia Stasi, chiaramente sarà giustizia anche per Chiara Poggi, anche perché ho sentito oggi che si stanno, diciamo, concretizzando nel futuro la possibilità che Stasi sia parte civile, nel senso che, essendo certo stato ragazzo, il fidanzato,
1: e lo è ancora, perché non, chiaramente non decade.
0: Se verrà revisionato, sì, ovviamente sarà a tutti gli effetti parte civile, e secondo me ci sarà anche tutto l'intento di trovare il vero assassino, anche, cioè, ammesso e non concesso che sia Sempio. Ma io penso che se Sempio verrà tolto dalle indagini, non penso che si fermino così e dicano: Stasi è innocente, però non abbiamo trovato l'assassino. Non penso che a questo punto si fermino mai.
1: Non credo che sia questo il pensiero della Procura di Pavia, neanche di quello della Procura di Brescia, soprattutto.
0: Esattamente. Per cui ne vedremo delle belle, cari ascoltatori.
1: Ne vedremo delle belle arrivare al 28, mettiamo questa data come fine di tutto. Si è parlato anche sul finire della scorsa settimana della possibilità di chiedere da parte della Procura di Pavia una proroga nelle indagini, ma io credo che le gestion fair rien ne va più, e quindi non ci sia bisogno di chiedere nulla.
0: Beh, col francese ti vedo bene, la prossima la facciamo in francese allora.
1: Ma a me sono bugnaio, quindi...
0: va bene. Allora, è arrivata l'ora, ci dobbiamo salutare, sì, caro Andy.
1: È stato bello, anche è stato bello me, rientrare, per... grazie Bruno.
0: Grazie a te.
1: Grazie a MRC che ci dà la possibilità di andare in onda, grazie a chi ci ha ascoltato per questo
0: soprattutto, certo,
1: di trasmissione, che è il motore, la benzina del motore, sono i nostri ascoltatori.
0: Benissimo, rimanete sintonizzati con i programmi di MRC, noi vi rimandiamo a mercoledì prossimo dalle 20 alle 22.30.
1: Esatto, e ricordatevi al volissimo, poi ti lascio la linea, che domani allerta meteo arancione per eventi temporaleschi e allerta gialla invece per quanto riguarda frane, ruscellamenti, e comunque state attenti perché comunque domani è una giornata abbastanza impegnativa.
0: Benissimo, ciao a tutti, alla prossima.
1: Alla prossima.
14: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
15: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del codice di procedura penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
16: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
17: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
18: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: mezzanotte.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8 e mezzo, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
2: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lovers.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
1: Amici cinquecentisti, questo annuncio è per voi. MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, vi invita a partecipare al 27° ritrovo Fiat 500 in mostra sotto il Cassero. Ritrovo di Fiat 500, derivate e auto storiche, che si terrà domenica 13 settembre 2026 a Castel San Pietro Terme. Un'occasione speciale per incontrare vecchi e nuovi amici con cui condividere la passione per il cinquino. Partecipare è facile, puoi scegliere di iscriverti solo al ritrovo oppure scegliere di fermarti a pranzo con noi. Per informazioni e iscrizioni contatta il numero 338 7014 127 oppure visita il sito www.500acastello.it oppure la pagina Facebook di MRC Radio per scoprire in dettaglio il programma della giornata. Naturalmente MRC Radio commenterà in diretta l'evento con una puntata speciale di 8:30, il programma top che celebra il mito della Fiat 500. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.